0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21.30 su Radio Incontri in Blu.
1: Ciao, sono Davide Zito e vi presento il mio nuovo brano, Naturale. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: is.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train. One, two, three.

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dai.

0: Padre. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
3: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la nascita di Gesù.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e lo avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Padre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Stai ascoltando Radio Incontri. Un successo di ieri, un successo di oggi.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920.

461-90-515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90-515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Lunedì, lodi mattutine.

chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.

Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo.

0: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato.
1: Perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Risplenda su di noi la luce del tuo amore.
1: E la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: La tua mano ci sostenga nel servizio del bene.
1: E ci custodisca nella tua amicizia.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.

0: Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 17 agosto 2026. Poco o parzialmente nuvoloso al mattino per alcune velature sparse, minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio tempo più instabile, con probabilità.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria,

0: controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 17 agosto 2026. Poco o parzialmente nuvoloso al mattino per alcune velature sparse, minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio tempo più instabile, con probabilità di alcuni rovesci o temporali sparsi, di difficile localizzazione, con tendenza a graduale miglioramento la sera, venti deboli variabili e temperature in lieve diminuzione. Affidabilità media.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e nel settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Almanacco del giorno pop
6: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
5: a cura di Alessandro Ferri e
6: Carlo Paschi,
5: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
6: che hanno fatto la storia di quella settimana.
5: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
6: su Radio Incontri in Blu.
7: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
8: 333 89 82 560
7: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.
9: She's bringing it in again.
10: Gets a car tuned up once a week.
9: She asked for a friend here personally.
10: It's like the way he rotates his tires.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu con

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Previsioni meteorologiche. 17 agosto 2026. Poco o parzialmente nuvoloso al mattino per alcune velature sparse, minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio tempo più instabile, con probabilità di alcuni rovesci o temporali sparsi, di difficile localizzazione, con tendenza a graduale miglioramento la sera, venti deboli variabili e temperature in lieve diminuzione. Affidabilità media.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su radio, incontri,

0: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in

0: Previsioni meteorologiche. 17 agosto 2026. Poco o parzialmente nuvoloso al mattino per alcune velature sparse, minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio tempo più instabile, con probabilità di alcuni rovesci o temporali sparsi, di difficile localizzazione, con tendenza a graduale miglioramento la sera, venti deboli variabili e temperature in lieve diminuzione. Affidabilità media.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e nel settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiedi

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Previsioni meteorologiche. 17 agosto 2026. Poco o parzialmente nuvoloso al mattino per alcune velature sparse, minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio tempo più instabile, con probabilità di alcuni rovesci o temporali sparsi, di difficile localizzazione, con tendenza a graduale miglioramento la sera, venti deboli variabili e temperature in lieve diminuzione. Affidabilità media.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.

Chiudiamo con uno degli artisti che meglio rappresentano il nuovo pop italiano. Tananai è riuscito a trasformare una partenza complicata in una carriera ricca di successi. Dopo l'ultima posizione al Festival di Sanremo con Sesso Occasionale, molti pensavano che quella fosse una battuta d'arresto, e invece è successo esattamente il contrario. La canzone ha iniziato a crescere grazie alle radio, alle piattaforme digitali e soprattutto al passaparola del pubblico, diventando uno dei brani più ascoltati nei mesi successivi. Da lì è partita la vera consacrazione di Tananai, che ha dimostrato come il gradimento degli ascoltatori conti spesso più della classifica finale. Oggi è uno degli artisti più richiesti nei festival estivi, nei concerti all'aperto, e questo brano rappresenta l'inizio di una storia che continua ancora. A volte i tormentoni più amati sono proprio quelli che nessuno si aspetta.

anche oggi abbiamo riempito un'altra valigia di ricordi musicali, perché in fondo le canzoni fanno proprio questo, non ci riportano soltanto a un'estate, ma anche alle persone con cui l'abbiamo vissuta. Grazie per aver scelto Radio Fa Buon Sangue e per aver condiviso con noi questo viaggio tra tormentoni del nuovo millennio. Sono Andrea Collalto e vi aspetto alla prossima puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition. Nel frattempo continuate a collezionare i ricordi, che alle canzoni pensiamo noi.

0: eccoci qui di nuovo insieme con DJ Cibo, amici di Radio Favonsangue. Dopo il viaggio nel tempo appena fatto con Andrea Collalto e i suoi bellissimi 10 tormentoni del passato, direi che abbiamo ufficialmente dimostrato una cosa: alcune canzoni invecchiano, altre semplicemente si rifiutano di farlo, come il sottoscritto. Ma adesso, cari amici, torniamo nel presente, perché c'è un tema che riguarda tutti noi e che, soprattutto quando parliamo di sangue e plasma, non possiamo mettere in pausa come una canzone. È arrivato sul tavolo della conferenza Stato-Regioni il programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per il 2026. Tradotto dal linguaggio istituzionale, bisogna capire quanto sangue serve, quanto ne raccogliamo, dove ce n'è più bisogno, dove ce n'è meno e soprattutto come farlo in modo che nessun paziente rimanga senza quello che gli serve. Questo mi pare evidente. Per il 2026 sono previste quasi 2 milioni e mezzo di unità di concentrati eritrocitari da produrre, ma rimangono alcune carenze, soprattutto in Sardegna, Lazio e in misura minore in Sicilia. E poi c'è il grande capitolo del plasma, cari amici, che noi d'estate ci andiamo molto dietro. Le regioni hanno programmato di raccogliere circa 923.000 kg, ma per arrivare all'obiettivo di autosufficienza ne servirebbero oltre 1.112.000. E qui capiamo perché continuiamo a donare plasma e continuiamo a chiederlo di farlo, perché è fondamentale. Perché dal plasma si producono medicinali indispensabili come immunoglobine e albumina. E quando il plasma nazionale non basta, bisogna ricorrere al mercato estero con costi che nel documento arrivano a centinaia di milioni di euro. E allora il messaggio è semplice, come sempre: programmare, organizzare, controllare. Tutto importantissimo. Ma alla base di tutto rimane sempre una cosa, amici: il donatore. Quello che non fa statistiche, non guarda le percentuali e magari non sa nemmeno quanti grammi di plasma servono ogni 1000 abitanti. Semplicemente entra in un centro trasfusionale, tende il braccio e fa la sua parte, come lo diciamo sempre. Ed è proprio per questo che, dopo i tormentoni del passato, torniamo alla nostra canzone preferita del presente, di sempre, quella del dono. Restate con noi, perché qui a Radio Favonsangue la musica non si ferma e nemmeno la voglia di far del bene e donare. Musica!
1: Amici di Radio Fa Buon Sangue, siamo i Pampers e vi invitiamo a donare il sangue, perché è una cosa molto importante e abbiamo bisogno di una mano. Alzi il braccio, dacci il braccio. L'altro? Guarda, ci sono delle note incise, che canzone è?
2: Non sono impreparato.
1: Donate tutti il sangue.
2: Donate il sangue.
1: Siamo fatti così.
2: Siamo fatti così, Cristina da me.

0: Finisce qui l'onda di oggi, ma i tormentoni restano. Da Andrea Collalto, buona estate da Radio Fa Buon Sangue.
1: La tua radio del buon umore è qui, sei su Radio Fa Buon Sangue.

0: bentornati, eccoci qua di nuovo, Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. C'è Francesco con noi che ci sta spiegando.
1: È già in piscina Francesco.
0: Sì, è già in piscina, ce n'è andato, anzi in apnea a dire la verità, perché adesso parliamo di apnea, ma veniamo a un'altra grande passione che è questa qua dell'apnea. E per noi resta, almeno per quanto riguarda anche il sottoscritto, restare sott'acqua senza respirare è già difficile anche per pochi secondi. Tu invece sei diventato anche campione italiano e hai conquistato un bronzo mondiale. Allora, facciamo così, la prima domanda che mi viene in mente è: cosa succede nel tuo cervello, nella tua testa, quando inizi la discesa nel silenzio più assoluto?
1: No, non c'è silenzio assoluto, perché sott'acqua si sente tutto quello che succede fuori, anzi a volte alcuni suoni sono anche un pochino modificati, ma a volte alcuni suoni sono anche un po' amplificati.
0: Racconti spesso che l'acqua, sull'acqua trovi una libertà speciale, quindi fammi capire che sensazione è. Cioè,
1: la sensazione è quella di immergerti e rimanere solo.
0: Un mondo attorno?
1: Con un mondo attorno, ma sei solo. Sei solo, devi avere una certa calma, una certa. È necessaria tantissima calma. Sa che l'agitazione ti fa subito mancare il fiato.
0: Esatto, questo è. No. Perché io, per dirti, faccio un esempio: io quando vado in piscina, no, io non faccio apnea, faccio piscina normale, però quando mi butto, per dirti che sto magari 3-4 secondi sott'acqua, cioè sento che ho bisogno di uscire, no? Tu come fai a non avere questa sensazione di voler uscire immediatamente dopo, non so, 10-15 secondi, quando uno è normale che voglia riemergere?
1: Il lavoro inizia prima che ti butti sott'acqua, perché vabbè, a parte la respirazione che devi.
0: Ma quello è un fatto meccanico, no? Immagino.
1: Meccanico, sì, ma ci vuole molta testa anche. Tu devi avere una rilassatezza, tanta rilassatezza. I tuoi muscoli devono essere morbidi. Ti immergi con una dolcezza, devi proprio entrare nell'acqua. Il pensiero, la testa, non deve pensare a quanto tempo stai sotto, perché tutti quei pensieri lì è come se ti facessero consumare ossigeno.
0: Okay.
1: Tu ti immergi e devi trovare il tuo benessere.
0: Ma scusa, ti faccio una domanda: è difficile spiegare a chi vede cosa significa questo momento, oppure è uguale? Cioè, secondo te, per chi vede e per chi non vede l'apnea, le sensazioni secondo te possono essere simili oppure c'è differenza?
1: Sotto certi punti di vista molte sono le stesse. La differenza sta che noi, non vedendo, ci dobbiamo concentrare ancora di più, perché sul fondo si segue, chi vede segue, diciamo, la striscia.
0: Certo.
1: Ti dà la direzione.
0: Certo.
1: Hai una certa posizione che noi non riusciamo proprio a mantenere la stessa posizione.
0: Tu questa cosa qua a che età l'hai fatta? Visto che abbiamo parlato
1: d'adulto.
0: Di te.
1: No, l'adulto l'ho iniziata poco prima del
0: Covid. Quando hai vinto la medaglia, quando l'hai vinta?
1: Vabbè, io già nel 2024.
0: E quindi avevi?
1: Adesso quest'anno 58 anni.
0: 58 anni, quindi l'hai fatto in giovane età?
1: Sì, certo.
0: sto cercando di far capire alla gente che non c'è età, non ci sono limiti nel cervello delle persone. Adesso
1: no,
0: però
1: no,
0: stiamo
1: ma
0: lì,
1: infatti,
0: stai lì, aspetta adesso, scusa se ti interrompo, ma dobbiamo sentire le canzoni, perché in radio è importante tanto le parole, ma tanta,
1: certo,
0: tanta musica. Tra poco l'ultima parte della nostra intervista, parleremo di sogni giovani e del messaggio che Francesco vuole lasciare a tutti. A tra poco, musica!
2: Federico Zampaglione.
3: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.

0: ultimi minuti insieme a Francesco Ciuoli su Radio Fa Buon Sangue. Abbiamo discusso veramente di tante cose. Francesco, tu sei la dimostrazione poi che lo sport, come abbiamo parlato anche prima, può battere ogni barriera, no? Quale certo. sogno hai ancora nel cassetto?
1: Ma sogni sì, ce ne sono sempre, anche se da adulti, sai, si comincia a sognare un po' in un modo diverso. Ma certo, adesso avendo intrapreso pattinaggio da molto poco tempo, meno della Plea, ora ci stiamo preparando per vedere quali risultati riusciamo ad ottenere anche col pattinaggio.
0: Dici che potresti arrivare alle Paralimpiadi?
1: Se la salute mi mantiene.
0: Insomma, tra quanti anni sono?
1: Dobbiamo un attimino vedere come riusciamo ad andare avanti, come vanno questi allenamenti, quali sono i risultati che riusciamo ad ottenere.
0: Ma questa è la sfida che ti piacerebbe affrontare nei prossimi anni?
1: Diciamo che ne abbiamo parlato.
0: Diciamo sempre che, per ricordare, non è che io voglio ricordare che tu sei un non vedente, ma lo ricordo perché magari gli amici che ci stanno ascoltando da poco, parliamo con Francesco Ciuoli, che comunque è un non vedente, che riesce a fare delle cose incredibili, e ne stiamo parlando già da diversi minuti. Però adesso io, guarda, siamo quasi in finale, io vorrei chiederti, però, che mi interessa molto, magari c'è qualcuno in ascolto che magari è un ragazzo con una disabilità visiva, no? Che pensa magari a rinunciare ai propri sogni perché si sente diverso. Questo mi interessa molto, se tu puoi dire qualcosa a questo ragazzo che sta ascoltando.
1: Assolutamente sì, perché voglio approfittare anche di questa occasione di poter parlare in radio, proprio per dire a tutti i ragazzi, soprattutto ai non vedenti, cercate, perché a volte so che non è semplicissimo, però cercate di avvicinarvi ad un'attività sportiva, scegliete quella che più vi piace, più vi dà delle sensazioni piacevoli. Comunque, avvicinatevi a un'attività sportiva, fa bene a tutti, ma a noi fa ancora più bene, perché ci dà la possibilità di confrontarci con noi stessi e con gli altri, ci rende più indipendenti.
0: Certo.
1: È una possibilità, veramente, è una possibilità. Io lo dico quando posso, lo dico a tutti. Come dicevo, colgo l'occasione per dire anche a chi vuole di provare a fare un'esperienza con l'apnea e con il pattinaggio.
0: Hai dei riferimenti da darci a livello di link, di informative proprio così, oppure dove possono andare se sono interessati?
1: Per quanto riguarda l'apnea, provare a cercare online La Salle e Ridano, è la società per cui io, dove sono iscritto, anche perché loro hanno già un'esperienza. Invece per quanto riguarda il pattinaggio, io direi di rivolgersi direttamente a Riccardo Ceruti.
0: Ceruti, Riccardo Ceruti. Il progetto è MAG.00, vedere con le orecchie. Francesco, guarda, oggi ci hai regalato molto più di un'intervista, che poi, ti ripeto, ti rifaremo, ci sentiremo. Ci hai ricordato che il coraggio non è vedere la strada, ma avere la forza di percorrere quella strada lì. Complimenti per il tuo titolo e complimenti per quello che fai. Grazie mille.
1: Grazie a te e grazie a tutti.
0: Ringrazio anche Riccardo Ceruti di Avis Lanzo Torinese per avermi dato la possibilità di conoscerti, perché in fondo poi, insomma, dai, la tecnologia serve davvero quando riesce a regalare libertà. Grazie Francesco per essere stato con noi. Noi ci ritroviamo la prossima settimana con una nuova storia, un nuovo viaggio, e ora andiamo con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Francesco Orciuoli, apneista. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il tuo braccio.

0: Salvatore Achille Dolfini, la tensione in Medio Oriente scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran siglata ad Islamabad, sempre braccio di ferro su Hormuz con il presidente americano Trump che avverte il dichiarerò territorio statunitense. Intanto gli Ayatollah mettono una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. E non scende la tensione anche sull'altro fronte medio orientale con nuovi raid Israele in Libano contro Hezbollah, almeno 11 morti. Hamas chiede al Board of Peace di mettere alle strette Tel Aviv. Intanto il gruppo armato, dopo l'incontro in Egitto del suo leader con l'inviato del presidente americano Kushner, conferma l'impegno sul disarmo di Gaza. La guerra in Ucraina e i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto nella notte 205 droni ucraini sopra diverse regioni della federazione, il Mar d'Azov e il Mar Nero. Tensione anche in Asia, dove Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive, ma Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre, sono costose e inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord. Indagini a tutto campo dopo il furto al Museo regionale interdisciplinare di Messina, dove la notte di Ferragosto sono state trafugate 3 tavole su 5 del celebre politico di San Gregorio, la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà di Antonello da Messina. Sentiamo Marisa Mercurio, direttrice del museo.
1: Questa è una ferita alla città, diciamo, al museo, a noi che ci lavoriamo, che ci impegniamo veramente sempre con grande passione, devo dire. E quindi è stato davvero un gran colpo, è difficile da superare in questo momento, lo supereremo, speriamo di averli. Di queste 5 tavole, le 2 sono state recuperate, che sono le 2 tavole dei 2 santi, di San Gregorio e San Benedetto. Mentre la Madonna in trono col bambino e i 2 angeli sono stati portati via insieme alla tavoletta di fronte.
0: Improvvisa ondata di maltempo ieri al nord, specie in Lombardia, dove Aleco, un 20enne di origini africane, è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Inutili i soccorsi. Lo sport: l'Italia trionfa agli europei di atletica di Birmingham, chiudendo le gare in testa al medagliere oro ieri per la rissa a Pechino nel salto in lungo e soprattutto per la staffetta 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Suadassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfi anche nel nuoto agli europei di Parigi con Simona Quadarella che fa trisco l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e i 1500. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche 17 agosto 2026. Poco o parzialmente nuvoloso al mattino per alcune velature sparse, minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio tempo più instabile, con probabilità di alcuni rovesci o temporali sparsi, di difficile localizzazione, con tendenza a graduale miglioramento la sera, venti deboli variabili e temperature in lieve diminuzione. Affidabilità media.
3: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
6: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a far un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. E stiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Scade oggi la tregua siglata tra Iran e Stati Uniti per la pace in Medio Oriente. Resta il nodo dello stretto di Hormuz, con il presidente americano Trump che dice: lo dichiarerò territorio statunitense. Tragedia sull'Etna, dove è morto all'ospedale Cannizzaro di Catania un escursionista trentenne di origine americana che ieri era stato colpito da un fulmine sul vulcano. L'uomo sarebbe salito lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale. Soccorso verso le 20, quando era già in grave condizione, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, dove però è arrivato senza vita. L'attaccante del Cagliari, Ael Trepi, è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda. Il giocatore, secondo una prima ricostruzione, sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Si è trovato in difficoltà perché non saprebbe nuotare. È stato soccorso, ma la gravità della situazione ha reso necessario l'intervento del 118. Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, è rimasto vittima di un'aggressione mercoledì a Barcellona, ricoverato in terapia intensiva per le ferite riportate, è in condizioni stabili, ha trascorso una notte tranquilla, lo dice il padre Daniele, che si è recato nella città catalana subito dopo l'aggressione al figlio. La guerra in Ucraina: la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte, lo ha riferito il Ministero della Difesa. Bombardati i porti ucraini di Odessa, sul Mar Nero e di Izmail, sul Danubio, lungo il confine con la Romania. È salito a 12.800 il numero delle persone che non possono tornare nelle loro case in seguito al terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito sabato l'isola indonesiana di Flores, provocando la morte di almeno 53 persone. Precedentemente si era parlato di 5.000 persone costrette a lasciare le proprie case in seguito al sisma. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato oggi al largo delle coste dell'Indonesia. Siamo allo sport, con l'Italia che chiude gli europei di atletica di Birmingham in testa al medagliere. Larissa Iapichino ha vinto ieri l'oro nel salto in lungo, oro anche per la staffetta 4x4000, con gli azzurri campioni d'Europa davanti ai padroni di casa dell'Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 17 agosto 2026. Poco o parzialmente nuvoloso al mattino per alcune velature sparse, minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio tempo più instabile, con probabilità di alcuni rovesci o temporali sparsi, di difficile localizzazione, con tendenza a graduale miglioramento la sera, venti deboli variabili e temperature in lieve diminuzione. Affidabilità media.
3: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici, ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi al microfono per la nostra Fontana del Villaggio. Vogliamo proporvi oggi le bellissime e vere parole di Don Mimmo che tutti dovremmo avere presente e sono state pronunciate in occasione della festa dell'Assunta. E voi che sprofondate nelle poltrone rosse dei parlamenti, abbandonate i dossier grafici, attraversate anche solo per un'ora i corridoi spenti di un ospedale bombardato, odorate il gasolio dell'ultimo generatore, ascoltate il bip solitario di un respiratore sospeso tra vita e silenzio e poi sussurrate, se ci riuscite, le locuzioni obiettivi strategici. Il Vangelo per chi crede e per chi non crede è uno specchio impietoso, riflette ciò che è umano, denuncia ciò che è disumano. Se un progetto schiaccia l'innocente è disumano, se una legge non protegge il debole è disumana, se un profitto cresce sul dolore di chi non ha voce è disumano e se non volete farlo per Dio, fatelo almeno per quel poco di umano che ancora ci tiene in piedi. Quando i cieli si riempiono di missili, guardate i bambini che contano i buchi nel soffitto invece delle stelle. Guardate il soldato ventenne spedito a morire per uno slogan. Guardate i chirurghi che operano al buio in un ospedale sventrato. Il Vangelo non accetta i vostri comunicati tecnici. Scrosta ogni vernice di patria o interesse. Ci lascia davanti all'unica realtà, carne ferita, vite spezzate. Non chiamate danni collaterali le madri che scavano tra le macerie. Non chiamate interferenze strategiche i ragazzi cui avete rubato il futuro. Non chiamate operazioni speciali i crateri lasciati dai droni. Togliete pure il nome di Dio se vi spaventa. Chiamatelo coscienza, onestà, vergogna, ma ascoltatelo. La guerra è l'unico affare in cui investiamo la nostra umanità per ricavarne cenere. Ogni proiettile è già previsto nei fogli di calcolo e di chi guadagna sulle macerie. L'umano muore due volte, quando esplode la bomba, quando il suo valore viene tradotto inutile. Finché una bomba varrà più di un abbraccio, saremo smarriti, finché le armi detteranno l'agenda, la pace sembrerà follia. Perciò spegnete i cannoni, fate tacere i titoli di borsa che crescono sul dolore, restituite al silenzio l'alba di un giorno che non macchi di sangue le strade e tutto il resto, confini, strategie, bandiere gonfiate dalla propaganda e nebbia destinata a svanire, rimarrà solo una domanda: ho salvato o ho ucciso l'umanità che mi era stata affidata? Che la risposta non sia un'altra sirena nella notte. Convertite i piani di battaglia in piani di semina, i discorsi di potenza in discorsi di cura. Sedete accanto alle madri che frugano tra le macerie per salvare un peluche. Scoprirete che la strategia suprema è impedire a un bambino di perdere l'infanzia. Portate l'odore delle piante bruciate nei vostri palazzi, impregni di tappeti. Ricordi a ogni passo che nessuno si salva da solo e che l'unica rotta sicura è riportare ogni uomo a casa integro, nel corpo e nel cuore. A noi, popolo che legge, spetta il dovere di non arrenderci. La pace germoglia in salotto, un divano che si allunga, in cucina una pentola che raddoppia, in strada una mano che si tende.
Gesti umili, ostinati, tu vali, sussurrato a chi il mondo scarta, il seme di senape è minimo ma diventa albero, così il Vangelo, duro come pietra, tenero come il primo vagito, chiede scelta netta, costruttori di vita o complici di male, terze vie non esistono. Cardinale e arcivescovo metropolita di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia.

Parliamo adesso dell'estate del caldo, degli angeli del caldo per gli anziani soli. È un progetto della comunità di Sant'Egidio. Il caldo amplifica le difficoltà e i rischi per la salute. La prima cura è la salvaguardia dei rapporti sociali. Ad aiutarli la rete nazionale della comunità di Sant'Egidio, un progetto oggi attivo in 11 città italiane. Il porta a porta dei soccorsi agli anziani nella Calura 2026 conduce la rete di Sant'Egidio a bussare a domicilio a Roma. I volontari torinesi invece consegnano acqua minerale nelle casse popolari. Apri, siamo noi! La voce di Massimiliano Umani, squillante, come sempre gentile, ha due grosse sacche piene di cibo sulle spalle, una maglia già madida di sudore, sono le 10 del mattino, al centro di Roma, 38 gradi. Marcellina Neroni, 83 anni, appoggia sul comodino il libro che sta leggendo, un breviario di critica musicale, e lo accoglie. Poi apre il piccolo armadio adibito a dispensa e inizia a sistemare pasta, pelati, tonno, fette biscottate. Nella stanza accanto, Luisa, immobile, sulla sedia a rotelle, fissa la televisione che rimanda. L'allarme sulla settimana da bollino rosso in 19 città. Tengo le finestre chiuse per non far passare il calore, spiega Michelina all'operatore di Sant'Egidio, e che è passato per il consueto giro di monitoraggio degli anziani soli e la consegna del pacco alimentare. La donna da qualche mese è inserita nel programma chiamato Viva gli Anziani, nato nel 2023 dopo la prima terribile estate di caldo anomalo in tutta Europa, in cui si registrò un numero altissimo di decessi di over 75, anche nel nostro paese. Per la maggior parte persone sole, isolate, senza aiuti e servizi, oggi sono 16.000 quelle seguite solo a Roma dalla comunità, con un intervento costante, specialmente in questo periodo, telefonate di controllo, visite, consegna dei pasti, ma anche convivenze solidali negli immobili donati all'associazione o in appartamenti che le persone prendono insieme, aiutate nell'organizzazione dai volontari. Il primo appuntamento è proprio in questa casa condivisa, in uno dei vicoli più pittoreschi di Trastevere. Sono finita qui dopo uno sfratto. Il mio ex proprietario di casa un giorno mi ha detto che non mi avrebbe rinnovato il contratto d'affitto. L'appartamento in cui vivo da tanti anni diventava un B&B, spiega la donna, mentre accarezza Frida, uno dei suoi due gatti, da cui non si separa mai. È con loro che oggi ha ricreato in questa camera tutta la sua vita. Dal trasloco ha portato solo pochi quadri, una sedia, qualche vestito della boutique che ha gestito per anni e i suoi amati libri. Mi sono ritrovata sola, senza sapere dove andare, aggiunge. Ho letto che c'era qualche possibilità, mi sono informata. Qui ho un tetto e sono costantemente seguita. Se ho un problema, so chi chiamare. I volontari sono il mio pronto soccorso. Dopo una vita passata a lavorare in costante contatto con le persone, ora le giornate per lei, con gli scuri alla finestra, sono lunghe da passare, con le temperature sopra la media da settimane. Uscire da casa è diventata un'impresa, le sembra di vivere un nuovo lockdown, non sanitario, ma climatico. Per capire se la giornata sarà in salita, Rossana Consorti, 75 anni.
fa il test del pavimento quando scotta dalla mattina. È un altro giorno di caldo insopportabile, sentenzia. Anche lei è una delle ultime trasteverine a vivere nel quartiere ormai diventato centro della movida romana, pieno di bar per gli aperitivi, ristoranti, negozi di souvenir. La turistificazione della zona ha allontanato progressivamente tutti i servizi. Una delle ultime botteghe qui è stata la macelleria di mio marito, racconta. Oggi il primo supermercato vicino casa è a quasi 1 chilometro di distanza dall'altra parte del paese. Nel comprensorio di Casse Popolari, dove vive a Via degli Orti, ci sono diversi anziani in difficoltà. Antonietta, 94 anni, che ora è in ospedale dopo una brutta caduta. Elena, 92, che passa le giornate a letto cantando le vecchie canzoni popolari romanesche. Poi una coppia di fratelli in situazione di grave fragilità. Uno ha un tumore, l'altro una disabilità psichica. Si assistono a vicenda. Noi cerchiamo di monitorare tutte queste situazioni, spiega Flaminia Graziani, che ha 62 anni, da 30 volontaria della comunità di Sant'Egidio. Le telefonate e le visite che facciamo non servono solo a capire quali bisogni hanno queste persone, ma anche a evitarne l'isolamento. Fino a qualche anno fa, in questo quartiere, esisteva una rete di vicinato che aveva bisogno. Poteva rivolgersi al vicino che conosceva da una vita. Oggi il vicino è un turista americano che sta qui in vacanza per qualche giorno. Anche Patrizia Consorti da qualche tempo vive chiusa in casa, un dolore continuo alla schiena, l'afa che non accenna a diminuire. La costringono a giornate davanti alla TV con una brocca d'acqua fresca accanto perché il dottore si è raccomandato di bere, bere, bere molta acqua. Il suo angelo custode, come la chiama lei, è Caterina Foti, che di anni ne ha 64, ha il compito di monitorare gli anziani soli del quartiere Testaccio. C'è anche un centro che è dotato di condizionatore che fa da rifugio climatico per le persone che non hanno la climatizzazione a casa. La nostra filosofia è quella del rastrello nella sabbia, spiega il responsabile del progetto Roberto Bordone. E, scava scava riusciamo a trovare i più fragili, quelli che non hanno relazioni familiari o sociali, poi gli diamo il nostro numero, gli diciamo di chiamarci al bisogno. E negli anni siamo riusciti a fare una mappatura degli ultraottantenni e dei più vulnerabili, da tenere sotto attenzione continua. Ora il progetto è attivo in 11 città. Complessivamente in tutta Italia assistiamo circa 30.000 anziani. Intanto il termometro è salito sopra i 40 gradi. Patrizia guarda il cibo che Caterina ha lasciato sul tavolo. Oggi mangia il cibo in scatola, per qualche giorno ancora di accendere i fornelli, non se ne parla.

e gli occhi guardavano cose mai viste. E poi disse al vecchio con voce sognante: mi piacciono le fiabe, raccontane a me.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buongiorno, buon ascolto con la pagina sportiva di lunedì 17 di agosto. A tutti quanti voi, buon inizio di settimana. Mentre per il calcio sono naturalmente iniziati anche i confronti ufficiali per la Coppa Italia in Serie C, questa è la settimana che ci porterà dritti all'inizio del campionato cadetto con la trasferta dell'Arezzo sul campo dell'Avellino. Non è andata molto bene in Coppa, eliminati anche se di stretta misura e forse anche immeritatamente dal Cagliari. Adesso tutte le attenzioni si spostano sul campo di Avellino, dove l'Arezzo esordirà con un pubblico strabocchè mai conosciuto sui campi di Serie C, ma che alcuni giocatori di loro sembrano comunque già conoscere. In un contesto in cui la squadra dovrà presto abituarsi e poi confrontarsi con le squadre più forti in questo inizio, ripeto, del campionato cadetto. Piccola pausa del calcio per complimentarsi e salutare questa impresa di questa ragazza casentinese aretina a tutti gli effetti, cioè Sofia Fiorini, che dal Casentino, abbiamo detto, conquista il tetto di Europa e del mondo. La sua è stata un'impresa straordinaria. Casentinese Sofia Fiorini, classe 2004 nella maratona, a 21 anni si laurea campionessa d'Europa e lo fa centrando anche il nuovo record del mondo, abbattuto di ben 9 minuti. Un'impresa memorabile e senza precedente per un'atleta predestinata e con una carriera che segna il punto di decollo proprio agli europei. Questo il dato tecnico. 21 anni, 22 il prossimo 19 agosto. Fiorini è nata a Bibbiena nell'estate del 2004 ed è cresciuta a Soci, nel cuore del Casentino. Un volto giovane e sorridente che nasconde una determinazione costruita negli anni, chilometro dopo chilometro, tra allenamenti, sacrifici, studio e lunghi viaggi. Da 16 mesi vive a Milano, dove frequenta un corso di economia e management in inglese alla Bocconi e si allena tra il Parco Nord e il campo Pino Dordogne di Sesto San Giovanni, nello stesso gruppo che comprende tra gli altri Riccardo Orsoni, quinto nella prova maschile. Nel poco tempo libero ama viaggiare, cucinare, ma c'è anche un'altra grande passione: l'Inter, squadra della quale è tifosissima e che segue spesso allo stadio. A Birmingham però il suo terreno è stato l'asfalto, 42 km e 195 metri affrontati con la pazienza e la precisione che la marcia impone, tecnica, resistenza, controllo e la capacità di non perdere lucidità quando la fatica comincia a pesare.

0: passare. Sofia non ha tremato, ha aspettato, ha gestito il ritmo e poi al momento giusto ha cambiato marcia. Gli avversari si sono progressivamente staccate mentre la casentinese continuava con la regolarità di un metronomo verso un traguardo che vale contemporaneamente un titolo europeo e un primato mondiale. È stata una gara molto divertente, soprattutto nel finale, ha raccontato subito dopo l'arrivo ai microfoni della Rai. All'inizio ero un po' in sofferenza perché volevo andare più forte, ma la maratona richiede pazienza. Per fortuna ce l'ho avuta. Poi ho avuto il segnale per dare gas al 30° chilometro e lì sono partita. Da quel momento per Fiorini la fatica è quasi trasformata in piacere. Ho iniziato a divertirmi chilometro dopo chilometro, l'atmosfera era bellissima, è stato super divertente. Un sorriso radioso sul traguardo, quasi in contrasto con la durezza di una prova portata a termine in 3 ore 15 minuti e 11 secondi. Dietro quella leggerezza però ci sono anni di lavoro. Sofia ha iniziato con la marcia nel 2018, seguendo i consigli del tecnico Massimo Passoni. Per allenarsi affrontava anche trasferte impegnative verso Livorno, 3 ore di viaggio all'andata, altrettanto al ritorno, 2 volte a settimana, accompagnata in automobile dal padre Roberto. Un percorso iniziato in Casentino e proseguito fino all'Atletica di Vertice. Oggi gareggia per l'Atletica Libertas Unicusano di Livorno, mentre nella sua crescita più recente un ruolo fondamentale è stato assunto da Alessandro Gandellini, ex marciatore azzurro che ha accompagnato l'evoluzione tecnica e la preparazione sulle distanze più lunghe. Ad aprile a Brasilia era già arrivato all'argento mondiale a squadre. Birmingham ha rappresentato il definitivo salto di qualità. Fin da piccola pratico la marcia, nell'ultimo periodo ho cambiato spirito perché mi diverto, voglio continuare così, ha spiegato Fiorini. Un risultato che si inserisce anche nel momento particolarmente positivo della marcia italiana. La neocampionessa europea ha sottolineato proprio l'importanza del gruppo azzurro e degli atleti che negli ultimi anni hanno rappresentato per lei un punto di riferimento. Guardavo i grandi in televisione, sono stati grandi di stimolo, ci hanno motivato, siamo un bel gruppo molto unito, questa è la forza del movimento della marcia italiana. Accanto a lei, durante l'intervista Rai, anche il direttore tecnico della FIDAL, Antonio Latorre, che ha sottolineato la portata della giornata azzurra. Quest'Italia, stamani in un campionato europeo, ha fatto un pezzo di storia importante. Abbiamo 2 ori e qui abbiamo un record del mondo, a fianco di un leone come Massimo Stano, oro anche lui, Alessandrina Miai e così Francesco Fortunato. Abbiamo Fiorini. E alla domanda su che cosa rappresenti quell'oro appena conquistato, la risposta torna inevitabilmente ai mesi di preparazione. L'oro mi dà sensazione di leggerezza dopo un periodo di grande preparazione, mi sono allenata tanto, la vera difficoltà è arrivare alla gara, la vera gara inizia negli allenamenti, poi quella ufficiale è il compimento. I sacrifici di questa stagione sono stati ripagati. Spazio più che strameritato per Sofia Fiorini, per questa sua impresa che l'ha vista vincere appunto non solo la medaglia in Europa, ma anche a migliorare addirittura di 9 minuti il primato del mondo. L'apertura della nostra trasmissione eloquentemente annunciava quelli che sono gli impegni ufficiali in Coppa delle formazioni che partecipano al campionato di Serie C. Noi ci siamo occupati di 3 squadre qui della Toscana e dell'Umbria, ma abbiamo, come così constatato, come 2 squadre, soprattutto una che l'anno scorso ha costruito il proprio record storico, cioè la Pianese, si sia fatta eliminare dal Carpi, e poi vedremo come, subito alla prima giornata. Così è stato anche per il Grifo, che allo stadio Renato Curi ha dovuto soccombere per 2-1 contro il cinico Vispesaro, dopo che la formazione rossa-bianca ha costruito naturalmente tantissime occasioni ma che non è riuscita a concretizzare in gol. Partiamo subito quindi dalla Pianese, in vantaggio per 2 reti nel primo tempo, altrettanti 2 gol falliti malamente sempre nei primi 45 minuti e poi la debacle nella ripresa con la eliminazione per 3-2. Conferenza stampa post partita di Carpi Pianese, mister Andrea Zanchetta.
1: Il calcio d'agosto di solito è strano, quello di Ferragosto ci ha regalato una partita veramente pazza, primo tempo 2-0, poteva essere anche 4, nel senso che avete cestinato almeno 2 palle gol davanti al portiere, nel secondo tempo 43 secondi la corsa Morosini, poi voi siete, avete un po' faticato, che avete trovato altri 2 gol, alla fine uscite in modo abbastanza così incredibile, per chi si fosse guardato solo il primo tempo gli dicono la Pianese è uscita, diciamo, come è possibile.
2: Sì, sull'analisi sono d'accordo, chiaramente poi la partita vive di episodi episodi, e negli episodi purtroppo, come hai detto tu, soprattutto il primo tempo abbiamo la possibilità di chiudere la partita in maniera più netta, quindi poi rientrare per il Carpi sarebbe stato difficile. Abbiamo avuto delle palle clamorose davanti al portiere. Secondo tempo, secondo me, siamo calati anche oltre misura. Forse chiaramente il primo gol ha spostato un po' l'inerzia della partita, dove noi eravamo abbastanza in controllo, gli avversari invece hanno trovato quella fiducia che sembravano aver perso, e quindi poi le partite cambiano. Peccato per la gestione del secondo tempo, che chiaramente non mi è piaciuta, perché eravamo nelle condizioni di giocare con più coraggio e di farsi vedere di più, di essere un po' più propositivi. Invece abbiamo perso tanti duelli e soprattutto la gestione della palla non è stata come volevamo.
1: Ho visto che siete lamentati anche in campo sul gol per il gol del 3-2, mi ha detto qualcosa?
2: Ma adesso sai, dal campo è difficile, mi sembra un fallo netto, però non l'ho rivisto, quindi non mi interessa neanche attaccarmi a questi episodi. È chiaro che poi gli episodi in generale spostano, però ora mi interessa più concentrarmi su quello che abbiamo fatto bene nel primo tempo e su quello che non abbiamo fatto bene nel secondo tempo.
3: Hai trovato subito delle ottime combinazioni in attacco con Ianesi, Bellini, che ha fatto due gol di bella fattura, anche se il secondo, bravo lui a intercettare una palla un po' lenta di Rossini, bella definizione. Quindi in attacco ci sono delle cose che funzionano. Che squadra hai trovato in generale, comunque, visto che l'anno scorso hanno fatto un gran campionato e ha mantenuto molti giocatori anche da Pianese?
2: No, ma noi abbiamo una buona base su cui ripartire del campionato dell'anno scorso, e stiamo lavorando per mantenere un po' quell'indirizzo di squadra. Oggi si è visto come la squadra ha delle caratteristiche dove riparte molto bene, attacca molto bene gli spazi. Sicuramente dobbiamo migliorare la gestione dei momenti e anche la gestione della palla, perché sul 2-0 con una squadra un pochino sfiduciata si poteva sicuramente provare a farli correre un po' di più, a gestirla meglio. Invece non abbiamo più praticamente voluto giocare, quindi abbiamo consegnato la palla agli avversari, che piano piano, dopo che hanno trovato il gol, sono cresciuti e ci hanno messo in difficoltà.
1: Che impressione le ha fatto il Carpi, che non troverete più nel girone? Perché
2: ma Carpi è una squadra ben organizzata, una squadra molto aggressiva. Sapevamo che con questo modo di giocare poteva concedere qualcosa, e così è stato. Ci ha concesso diverse situazioni in campo aperto per andare a tu per tu col portiere, però ho visto una squadra che ha ritmo, che ha coraggio, sicuramente farà molto bene nel proprio girone.
4: Con il comunicato numero 7 della FIGC Toscana, i gironi dei campionati dilettanti. Nessuna sorpresa dell'ultimo momento rispetto a quanto già si era venuti a conoscere. Ecco i gironi nel dettaglio. Il girone B di eccellenza è formato da Antella, Asta, Audax Rufina, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Collisiana, Figline, Lastrigiana, Montespertoli, Poggibonsi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola Siena. In totale sono 8 squadre fiorentine, 4 aretine e 4 senesi. Montespertoli e Sestese erano l'anno scorso nel girone A. Ecco ora la promozione girone C. Acquaviva, Africo, Alberoro, Alleanza Giovanile di Comano, Audace Galluzzo, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camuscia Calcio, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nuova Foiano, Pontassieve, Resco Reggello, Settignanese, Sinalunghese. Qui troviamo 9 fiorentine, 2 senesi e 5 aretine. Passiamo ancora alla prima categoria, girone E, e qui siamo nella quasi totalità ad Arezzo, provincia d'Arezzo. Ambra è il girone E della prima categoria. Ambra, Atletico Levani Leona, Bettolle, Bibbiena, Capolona Quarata, Castelnovese, Cavriglia, Chiantigiana, Impruneta Tavarnuzze, Lucignano, Olmo Ponte, Arezzo, Santa Firmina, Spoiano, Stia, Tegoleto, Torrita e Viciomaggio. Chiudiamo con il girone I della seconda categoria, formato da Arezzo Football Academy, Arno Castiglioni Laterina, Bucine, Calcio Pestello, Fortis Arezzo, Fratta Santa Caterina, Fratticciola, Fulgor Castelfranco, Guazzino, MC Valdichiana, Marino Mercato Subbiano, Pieve Altoppo, Poppi, Pratovecchio, Rassina e Vaggio Pian di Sco. Diamo anche lettura di quelli che sono gli accoppiamenti del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza in programma il 30 agosto e il 6 settembre, limitato alle squadre del girone B di Eccellenza. Abbiamo pertanto Sestese Cerretese del girone A, Castiglionese Figline, Baldaccio Bruni San Giovannese, Sansovino Audax Rufina, Barberino Tavarnelle Antella, Valentino Mazzola Siena Asta, Tutto Cuoio del girone A contro Poggi Bonsi, Collegiana Lastrigiana e Montespertoli Signa. Nei prossimi interventi faremo una panoramica dettagliata sulle rose dell'Eccellenza B e della promozione C, nonché daremo il calendario della Coppa Italia di promozione per le gare del primo turno in programma il 30 agosto, 6 settembre e 16 settembre.
0: Naturalmente in questo servizio di Enrico Badii si parla soltanto della prima fase, cioè quella di Eccellenza, girone A, girone B. Seguirà naturalmente tutta la promozione, la Coppa Toscana, con le squadre partecipanti di prima categoria e di seconda categoria, interminabili. Bene, amici, è tutto anche per oggi. Giorgio Farelli, GR Valdichiana.
5: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
6: Previsioni meteorologiche. 17 agosto 2026. Poco o parzialmente nuvoloso al mattino per alcune velature sparse, minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio tempo più instabile, con probabilità di alcuni rovesci o temporali sparsi, di difficile localizzazione, con tendenza a graduale miglioramento la sera, venti deboli variabili e temperature in lieve diminuzione. Affidabilità media.
7: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: In Blu 2000 News.
1: Egua scaduta, finisce oggi l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, braccio di ferro su Hormuz con il presidente Trump che avverte: lo dichiarerò territorio americano, nuovo appello per la pace di Papa Leone. Attacco a Kiev, la capitale ucraina ancora nel mirino dei raid di Mosca, colpita anche Odessa, 205 i droni intercettati nella notte dalla difesa aerea russa, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod. Nessun assalto, vigilanza in allerta, ma non c'è stata l'annunciata ondata di arrivi di Ferragosto a Ceuta e Melilla. Nelle due enclave, Spagna e Marocco, hanno messo in campo massicci dispositivi di contrasto. L'estate più calda, mentre si attenua l'ondata di calore che da settimane tiene nella morsa il nostro paese, gli esperti sanciscono che quella 2026 è una delle stagioni più calde di sempre e il 2027 potrebbe fare il bis. Buongiorno da Pierre Achille Dolfini. Tensione in Medio Oriente, scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran, siglata ad Islamabad, sempre braccio di ferro su Hormuz, con il presidente americano Trump che avverte: lo dichiarerò territorio statunitense. Massimiliano Cocchi.
2: La tregua di 60 giorni che serviva per trasformare il memorandum di Islamabad in un accordo di pace è scaduta e in assenza di una svolta diplomatica Washington e Teheran si preparano a riprendere la guerra. Trump ha annunciato di preparare un piano per l'isolamento economico dell'Iran che da parte sua ha promesso una ricompensa di $30,000 per chiunque catturi o uccida un soldato americano. Il regime ha smentito l'esistenza di un nuovo canale di contatto tra gli Stati Uniti e Pasdaran attraverso il primo ministro del Kurdistan iracheno Masrur Barzani, il cui ufficio nella notte è stato colpito da droni iraniani. Fonti vicine al governo pakistano, che ricordiamo ha mediato la tregua, dicono che Washington e Teheran sono pronte a prorogare il cessate il fuoco e dare più tempo al negoziato, che ha almeno tre obiettivi: riaprire lo stretto di Hormuz, fermare o rallentare il programma nucleare e cancellare o alleggerire le sanzioni economiche contro l'Iran. Un negoziato che in fondo conviene ad entrambi. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina. Proseguono sempre più intensi i raid incrociati tra Mosca e Kiev, 205 i droni intercettati nella notte dalla difesa aerea russa, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod. Giorgia Bresciani.
3: Le vittime sono tutte nel villaggio di Koloskovo, ferito anche un ragazzino di 14 anni. I raid russi invece si sono concentrati sui porti ucraini di Odessa, sul Mar Nero e di Izmail, sul Danubio al confine con la Romania. Secondo Mosca, tra gli obiettivi colpiti ci sono un centro logistico della principale azienda privata di spedizioni ucraina, un deposito di droni e una base temporanea di truppe ucraine. Questo mentre sale a 15 vittime nei due paesi il bilancio della pesante giornata di ieri, in cui l'Ucraina ha lanciato una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra su Mosca e il territorio russo, e la Russia ha replicato con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri Kaya Kallas fa sapere che aumenterà di un terzo i soggetti russi sanzionati entro l'autunno. La testata indipendente russa Nezavisimaya Gazeta scrive che la prevista visita a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, si svolgerà dal 25 al 28 agosto. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E nuovo accorato appello per la pace ieri all'Angelus. Papa Leone da Castel Gandolfo ha ricordato anche gli imminenti giochi del Mediterraneo di Taranto. Ascoltiamo il pontefice.
4: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive fino al 27 agosto, operazioni finalizzate a potenziare la prontezza e la capacità degli alleati. Ma Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre, sono costose e inviano un segnale inappropriato ed ostile alla Corea del Nord, dice. Nessun assalto di Ferragosto a Ceuta e Melilla. La nuova chiamata social a raggiungere in massa le due enclave si è scontrata con i massicci dispositivi messi in campo da Spagna e Marocco. Chiara Placenti.
3: Madrid ha schierato migliaia di uomini alla frontiera, dove in realtà nessun migrante è riuscito ad arrivare perché bloccato in territorio marocchino dalle forze di Rabat. 300 le persone fermate, soprattutto subsahariani, mentre in 500 sarebbero ancora nascosti nei boschi. Dunque meno di un migliaio ha tentato la traversata, un numero estremamente ridotto rispetto agli 80.000 che a fine luglio hanno raggiunto Ceuta. Nell'enclave sono rimasti 5.000 persone, accampate soprattutto sulla spiaggia del Trampolin. Madrid ha promesso rimpatri veloci, ma il timore di espulsioni collettive ha spinto decine di migranti a un sit-in pacifico al grido di chiediamo asilo e anche noi siamo esseri umani. Il governo spagnolo deve affrontare tensioni interne, ma anche quelle esplose con alcuni paesi europei, primo fra tutti l'Italia, che ha sospeso Schengen per chi proviene dalla Spagna. Dopo che Madrid ha risposto con la stessa moneta, le frizioni si sono acuite, ma Roma ha annunciato che in questi giorni farà una verifica sulla reintroduzione dei controlli. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,41% a quota 79 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.6 al largo delle coste dell'Indonesia, l'epicentro a 175 km a est della città di Labuan Bajo. Non è stato emesso alcun allerta tsunami. Intanto è salito a 12.800 il numero delle persone che non possono rientrare nelle loro case in seguito al sisma di magnitudo 7.7 che sabato ha colpito l'isola di Flores, provocando almeno la morte di 53 persone. Non si ferma l'attività dell'Etna, dove ieri un turista americano è morto colpito da un fulmine durante un temporale che lo ha sorpreso in una zona interdetta al passaggio, disagi anche per chi deve volare. Erika Calvani.
5: Una nuova bocca effusiva è stata localizzata questa mattina nella valle del Bove, ad una quota compresa tra 2200 e 2350 metri, e prosegue intanto l'emissione di cenere dal cratere della voragine, con dispersione in direzione sud-est. La società di gestione dell'aeroporto di Catania ha comunicato la chiusura degli spazi di volo corrispondenti ai settori B1 e B2, limitando così le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora, fino alle 14 di oggi pomeriggio. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. Proseguono le possibilità di escursioni rispettando le limitazioni previste, ma le raccomandazioni per ridurre i rischi e le probabilità di incidenti non sono bastate ad evitare un'altra tragedia. Ieri sera un turista statunitense di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine. L'uomo sarebbe stato sorpreso da un violento temporale mentre si stava avvicinando alla cima, salendo lungo una zona vietata del vulcano. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cannizzaro, ma è arrivato senza vita. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Improvvisa ondata di maltempo ieri al nord di Lombardia. L'eco ventenne di origini africane è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Da oggi temperature in discesa, iniziare dal nord, ma quella del 2026 si attesta come una delle estati più calde di sempre. Paola Gatti.
6: La buona notizia è che l'ondata di caldo, la più lunga di sempre, sta per finire. La cattiva, che nel 2027 le temperature saliranno ancora di più. A rinfrescare l'aria sono in arrivo rovesci e temporali, anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, che poi raggiungeranno Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. L'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico è stata diramata in 13 regioni. Seguiranno due giorni di tregua prima di una nuova ondata temporalesca da giovedì che spazzerà via il caldo. Poi le temperature torneranno nella media, ma il primato per il caldo rovente toccherà comunque al 2026, per poco però, perché il 2027 già è pronto a superare ogni record. Paola Gatti, linea allo studio.
1: L'attaccante del Cagliari Calcio, Yel Trepi, è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda. Il giocatore, che non saprebbe nuotare, sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Subito soccorso, è stato poi portato dal personale del 118 in ospedale con l'eli soccorso. Sarebbe in condizioni gravi. Lo sport giocato, l'Italia trionfa agli europei di atletica a Birmingham chiudendo le gare in testa al medagliere. Oro ieri per Larissa Iapichino nel salto in lungo e per la staffetta 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Sudassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfo anche nel nuoto agli europei di Parigi con Simona Quadarella che fa tris con l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e 1500. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole.

0: pomeriggio da Antonella Mitola. La tensione in Medio Oriente: scade oggi la tregua fra Stati Uniti e Iran, siglata con la mediazione del Pakistan, ed è sempre braccio di ferro nello stretto di Hormuz.
1: La tregua di 60 giorni che serviva per trasformare il memorandum di Islamabad in un accordo di pace è scaduta e in assenza di una svolta diplomatica Washington e Teheran si preparano a riprendere la guerra. Trump ha annunciato di preparare un piano per l'isolamento economico dell'Iran che da parte sua ha promesso una ricompensa di $30,000 per chiunque catturi o uccida un soldato americano. Il regime ha smentito l'esistenza di un nuovo canale di contatto tra gli Stati Uniti e Pasdaran attraverso il primo ministro del Kurdistan iracheno Masrur Barzani, il cui ufficio nella notte è stato colpito da droni iraniani. Fonti vicine al governo pakistano, che ricordiamo ha mediato la tregua, dicono che Washington e Teheran sono pronte a prorogare il cessate il fuoco e dare più tempo al negoziato, che ha almeno tre obiettivi: riaprire lo stretto di Hormuz, fermare o rallentare il programma nucleare e cancellare o alleggerire le sanzioni economiche contro l'Iran. Un negoziato che in fondo conviene ad entrambi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: La guerra fra Russia e Ucraina: la difesa aerea russa intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte, lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca. E le forze russe hanno bombardato i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e di Izmail sul Danubio, lungo il confine con la Romania. La nave Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni, fa sapere l'ONG. I naufraghi, spiega Emergency, hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuara in Libia e sono originari della Somalia e dell'Egitto. Tragedia di femminicidio, suicidio a Dolo in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta è avvenuta nella tarda serata di ieri. Al termine della relazione, la donna avrebbe denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Le emissioni di cenere fino alle 12 di martedì 18 agosto sono limitate le attività di voli in arrivo, pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. La società che gestisce lo scalo ricorda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. E proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo a Cascina. Al centro delle indagini del furto delle 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della Città dello Stretto sono le presunte falle dei sistemi di sicurezza che hanno permesso ai ladri di agire in pochissimo tempo, cioè in 2 minuti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Eh sì, sono io, buon pomeriggio, ben ritrovati nel primo appuntamento settimanale con le parole dell'estate in questo 17 agosto 2026. Non sono da solo, ovviamente, perché in regia ritrovo lui che una volta l'estate faceva il bagnino, poi è passato a Chartman, ma le classifiche sono più o meno finite, anche se in qualche modo ci ritornerà in questo ruolo nella prossima ora. E adesso è Mister Trullo 2026, anche credo degli anni a venire, il nostro Sabino D'Alessandro. Benvenuto anche a lui, anche a tutti voi che ci scrivete a diretta @radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, quindi raccontateci voi se siete magari nei trulli, perché no, e quindi salutiamo tutti i fantastici abitanti del Trullo e i pugliesi che ci stanno ascoltando, e naturalmente anche tutti gli altri che sono in altre bellissime località del nostro paese, che sono partiti in queste ore e che stanno per ritornare, perché c'è anche il cambio, non quello generazionale ma quello dei turisti, e quindi c'è chi va, c'è chi viene, insomma questa è un'estate che poi nelle promesse appunto degli specialisti del meteo dovrebbe essere anche più leggera dal punto di vista delle temperature, quindi meno pressante con questa pressione atmosferica che in questa settimana dovrebbe calare. Certo che poi ci sono tutti gli annessi connessi, come purtroppo i danni derivati dagli incendi anche dal maltempo.

Il cielo d'Irlanda e Fiorella Mannoia che mi cade a fagiolo, diciamo così, in questo primo pomeriggio su In Blu 2000, perché aprendo la pagina di concerti di questa giornata di lunedì 17 agosto apriamo proprio con lei, citando il suo live di questa sera al Sabaudia in provincia di Latina, Arena del Mare in via Principe di Piemonte. Da Fiorella Mannoia ad Antonello Venditti, protagonista a Termoli, Campobasso, all'Arena del Mare, c'è anche il live di NEC a Lioni in provincia di Avellino in piazza 4 novembre. È il momento anche di parlarvi di Rocce Rosse Blu, appuntamento alle 21.30 con questo festival in cui sarà protagonista anche Max Gazzè alla Unusei Ogliastra all'area spettacoli dell'Istituto Salesiano Don Bosco. L'appuntamento anche con Noemi, che è ritornata con i suoi appuntamenti live a Monreale in provincia di Palermo in piazza della Rinascita, località Grisi. Andiamo ad Irene Grandi, sarà questa sera a Vibonati Cosenza in piazza Don Giuseppe Maria Paci, e poi citiamo anche Fred De Palma, anche lui nella stessa piazza a Vibonati Cosenza, mentre invece abbiamo Alfa a Ciro Marina in provincia di Crotone all'Arena Saracena. Parliamo anche di una rassegna che si tiene a Zafferana Etnea in provincia di Catania, si chiama Etna in Scena, con i tormenti del vulcano in questo momento, in questo periodo, con inevitabili disagi per l'aeroporto, però insomma siamo vicini anche a tutti i turisti che purtroppo hanno passato un Ferragosto non proprio bello, diciamo, dormendo in alcuni casi anche in aeroporto. Zafferana Etnea Catania, anfiteatro Falcone Borsellino, per il live del grande Fabio Concato. Citiamo anche l'appuntamento con Francesco Renga, però questo nella giornata di domani a Monte Lapiano in provincia di Chieti in piazza Cerri. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni nelle vostre magari località di villeggiatura, ovunque voi siate, scriveteci a diretta @radioinblu.it. E su In Blu 2000, periodo anche di novità, dopo le canzoni del passato, il momento della nuova di Mumford & Sons. Eccola qua. Oui.

In questo lunedì pomeriggio ci voleva una carica rock grazie a Green Day con I'm Never Gonna Rip, e noi siamo pronti anche per parlare di movimento, di moto, certo non di sport ad alti livelli come i grandi campioni italiani che vogliamo citare oggi e ringraziare per il medagliere veramente da paura che ci hanno regalato, soprattutto nell'atletica, grandissima l'Italia anche nel moto, quindi è stato un bellissimo spaccato di sport in quest'estate, orfani del calcio ma assi veramente in altri sport. Quando passeggiamo, attenzione Sabino, perché so che tu sei un amante delle camminate e anche a passo sostenuto, anche senza una meta precisa, il nostro corpo, come stabilisce uno studio, compie una scelta direzionale del tutto inconsapevole. Ecco, io non mi ero mai accorto di questa cosa, effettivamente forse sì, non è una questione di mettere i piedi in un determinato modo, ma un recente lavoro di ricerca condotto dagli studiosi dell'Università di Navarra e pubblicato anche sulla rivista scientifica Nature Communication dimostra che tutti noi tendiamo istintivamente a deviare verso sinistra, cioè ci muoviamo in senso antiorario. Questo fenomeno si manifesta costantemente indipendentemente dal fatto che ci si trovi, non so, in mezzo a una folla o in totale solitudine, cioè abbiamo il passetto che tende a sinistra, quindi tendiamo ad andare nella direzione sinistra, boh, non lo so. L'analisi, vedo scettico il nostro Sabino, l'analisi sul campo ha coinvolto centinaia di volontari tra Spagna e Giappone, monitorati attraverso l'impiego di telecamere e droni all'interno proprio di spazi aperti e aree circolari. I dati hanno confermato che la tendenza a svoltare a sinistra prescinde da fattori individuali come età anagrafica, la vista dominante, l'essere mancini, e si manifesta persino nei bambini in età prescolare con una frequenza superiore rispetto agli adulti. Quindi le origini possono essere biologiche, quindi si ipotizza che la direzione più naturale fosse quella oraria, no? Secondo le rilevazioni empiriche, però, che hanno smentito questa convinzione comune. Le cause esatte di questa asimmetria locomotoria così definita non sono ancora del tutto chiare. Alcuni ipotizzano la presenza di specifici fattori neurologici e biologici radicati nell'evoluzione. Tra l'altro questa inclinazione non rappresenta soltanto la specie umana, perché comportamenti di questo tipo si riscontrano in diverse specie del regno animale, come le formiche che svoltano a sinistra durante l'esplorazione, e anche i pappagalli cocorita che prediligono, diciamo, gli scarti direzionali precisi quando volano attraverso un passaggio stretto. Allora, diciamo che questa scoperta sulle dinamiche non è praticamente fine a se stessa, perché offre spunti di grande rilievo anche per la progettazione di spazi urbani e commerciali. Cioè, comprendere che l'essere umano tende spontaneamente a circolare in senso antiorario consente agli architetti e urbanisti di progettare stadi, aeroporti, gallerie commerciali e musei in modo da agevolare il flusso dei visitatori proprio nel senso direzionale della nostra sinistra. Quindi organizzare i percorsi assecondando questa naturale inclinazione consentirà, dicono, di ridurre gli ingorghi, migliorare la fluidità degli spostamenti anche all'interno degli ambienti molto affollati, e quindi questa potrebbe essere un'applicazione anche a livello urbanistico molto interessante. C'è sempre un risvolto da tenere presente quando, insomma, si tratta di questi studi scientifici, anche locomotori, in particolare sulle nostre persone. Veramente molto particolare.

Lunedì non di rientri, anzi qualcuno è rientrato, qualcuno no, come ci state raccontando attraverso i vostri messaggi, come ad esempio il nostro amico Luca che è appena rientrato dalle ferie e è dritto dritto al lavoro, quindi anche lui, beh, è storia di molti Luca che in questo periodo tornano ovviamente dalle vacanze. Intanto la canzone di Sombra.

Benissimo, Shania Twain anche nel video di questa canzone, molto stiloso, Man I Feel Like a Woman. Allora, su Inblu 2000 vi parliamo di una bella iniziativa molto estiva, di una rassegna enogastronomica che da 21 edizioni porta in tavola i sapori del pesce di lago e di fiume. Grazie alla nostra amica Mary che ce l'ha segnalata, perché dal 20 al 31 agosto prossimi tornerà a Baveno, tra l'altro nella mia zona, Sapori di Lago, è un appuntamento al campetto dell'oratorio di Oltrefiume, dove per diversi giorni ci si potrà ritrovare. Ovviamente tra la buona cucina c'è il fritto misto di lago, che bontà, musica e serate da trascorrere insieme. Ma non solo, l'associazione Cuochi Alto e Basso Novarese VCO, con il patrocinio appunto della città di Baveno, ha organizzato sì questi due fine settimana tra cucina e musica, da giovedì 20 a domenica 23 agosto e poi successivamente da giovedì 27 a lunedì 31 agosto, ma anche una serata speciale benefica. Si terrà il 31 di agosto, manifestazione conclusiva con una serata dedicata alla solidarietà, e quest'anno i proventi saranno devoluti all'associazione AIB di Imborio e alla parrocchia di Baveno a sostegno di un progetto che si chiama Ridiamo Spazio alla Comunità. È un finale che aggiunge questo significato importante ulteriore a una manifestazione che è nata intorno alla tavola, alla valorizzazione dei sapori locali, e trasforma questa serata anche in un'occasione concreta per sostenere il territorio, quindi un bel pizzico di solidarietà ci sta. Quindi grazie anche per queste segnalazioni che arricchiscono le giornate estive, con tanti appuntamenti ancora in arrivo, non solo nella zona del VCO come vi ho raccontato, ma anche sparsa in tutta Italia, come voi stessi ci segnalate attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica. Continuiamo con la musica, si ritorna ancora nel passato, lo facciamo con i Timoria.

sole spento, siamo ritornati al 2001, sole bello acceso, almeno in questo pomeriggio in cui danno ancora probabilità di pioggia nelle regioni del nord-ovest. Staremo a vedere. Intanto raccontateci la vostra situation, non solo meteo. Arriva una novità, questa di Caigo, si intitola Take Me Back.

Grande canzone di Cure, Close to Me, che ci ha riportati agli anni Ottanta. Naturalmente ci seguite anche in streaming attraverso la nostra app da scaricare gratuitamente. Ci portate in ogni luogo anche durante le vostre vacanze, l'app Play 2000, e poi andate a curiosare anche sul sito play2000.it, dove c'è on demand anche la possibilità di vedere tutti i contenuti della radio e anche di ascoltare i contenuti della radio, ovviamente, e di vedere i contenuti di TV 2000. E tra poco, anzi nella seconda ora, parleremo di due cantanti per due storie diverse. Rimarremo in Italia con questi due grandi protagonisti. Intanto un altro grande, Vasco Rossi.

comprato anche il disco, era il 1993, ce l'ho ancora ovviamente, custodito gelosamente come tutti i CD, tra l'altro anche il CD che lo davano per morto, diciamo la verità, è un supporto fisico tutt'altro che estinto, c'è una sorta di rinascita, ne abbiamo parlato anche in episodi, puntate precedenti delle parole, con il grande successo di CD che è riesploso in America ma anche nel nostro paese. E quindi lo streaming va bene ragazzi, però bisogna tornare anche al passato, anche le musicassette in qualche modo non tramontano

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo dello stretto di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad in Pakistan. Intanto l'inviato americano Jared Kushner incontra il primo ministro israeliano Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. Il genero del presidente Trump ha incontrato nelle scorse ore il nuovo leader del gruppo palestinese, invitandolo a compiere passi concreti e verificabili sul disarmo. Hamas ha risposto: avanti con il disarmo, ma Israele cessi i raid. La nave Life Support di Emergency ha soccorso in mattina un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo delle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni, fa sapere l'ONG. I naufraghi, spiega Emergency, hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuar in Libia e sono originari di Somalia ed Egitto. E non c'è stato nessun assalto di Ferragosto a Ceuta e Melilla. La nuova chiamata social a raggiungere in massa le due enclave si è scontrata con i massicci dispositivi messi in campo da Spagna e Marocco.
2: Madrid ha schierato migliaia di uomini alla frontiera, dove in realtà nessun migrante è riuscito ad arrivare perché bloccato in territorio marocchino dalle forze di Rabat. 300 le persone fermate, soprattutto subsahariani, mentre in 500 sarebbero ancora nascosti nei boschi. Dunque meno di un migliaio ha tentato la traversata, un numero estremamente ridotto rispetto agli 80.000 che a fine luglio hanno raggiunto Ceuta. Nell'enclave sono rimasti 5.000 persone, accampate soprattutto sulla spiaggia del Trampolin. Madrid ha promesso rimpatri veloci, ma il timore di espulsioni collettive ha spinto decine di migranti a un sit-in pacifico al grido di chiediamo asilo e anche noi siamo esseri umani. Il governo spagnolo deve affrontare tensioni interne, ma anche quelle esplose con alcuni paesi europei, primo fra tutti l'Italia, che ha sospeso Schengen per chi proviene dalla Spagna. Dopo che Madrid ha risposto con la stessa moneta, le frizioni si sono acuite, ma Roma ha annunciato che in questi giorni farà una verifica sulla reintroduzione dei controlli. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Tragedia a Dolo, in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso l'ex compagna di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta è avvenuta nella tarda serata di ieri. Al termine della relazione, la donna aveva denunciato l'uomo. Resta in gravi condizioni l'attaccante del Cagliari, Treppi, ricoverato in terapia intensiva dopo che ieri ha rischiato di annegare in piscina a Porto Cervo durante una festa privata. Il ventenne francese è stato trasportato all'ospedale di Sassari. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.

Sono le classifiche dell'estate, anzi le anticipazioni di quello che ascolterete poi nel weekend. È già terminato un weekend ricco di emozioni e anche di ritorni al passato con la nostra musica dalle 14 alle 15 ogni sabato e domenica, che già ci siamo rimessi al lavoro, qui non ci fermiamo un attimo e siamo subito ritornati al passato. Per gli amici che ci seguono alle parole dell'estate durante il pomeriggio, ci sono queste anticipazioni che poi riguardano la classifica che andremo a scalare nel prossimo fine settimana, e avremo i grandi tormentoni italiani dell'estate del 1997, anche quelli internazionali, quindi un po' separeremo le prime 5 posizioni italiane dalle 5 internazionali. A proposito di posizioni italiane, vi dico che nella zona del podio, senza svelarvi subito in quale posizione si trova questa canzone, quindi lo ascolterete sabato prossimo, se no sveliamo tutto, che piacere c'è poi ad ascoltare la classifica. Giustamente noi parliamo di un grande protagonista, perché il 19 agosto prossimo alle 22 ci sarà uno dei tanti omaggi a questo personaggio che è Pino Daniele al Lungomare Sud di Siderno. Parliamo della Calabria straordinaria che accoglie un concerto omaggio proprio al grande Pino, un appuntamento dedicato alla musica, all'eredità artistica del cantautore napoletano. A interpretarne il repertorio saranno Michele Ranieri alla voce e chitarra, Sebastiano Ragusa al sax, Massimo Cusato alle percussioni, e special guest di questa serata sarà il batterista Agostino Malangolo. Concerto che si svolgerà alla Rotonda San Francesco, rientra in questo programma di Immersi nel Blu, questa iniziativa in programma a Siderno dal 18 al 20 agosto, quindi da domani, e poi il 19 ci sarà questo speciale omaggio a Pino Daniele. Ma nell'estate del 1997 c'era una canzone nella top 3 che funzionava benissimo ed era una delle più amate dagli italiani. Che male c'è, Pino Daniele, su In Blu 2000.

0: salutiamo anche la nostra amica Vittoria, che è arrivata con la sua mail a dirci che è una grande fan di Pino Daniele. È un grande omaggio per lei e soprattutto un piacere riascoltarlo oggi con Che male c'è. All'interno delle anticipazioni delle classifiche dell'estate del prossimo weekend, in cui sarà protagonista anche Pino con la sua hit del 1997. L'estate del 1997 è ricca anche di tormentoni internazionali. E più tormentone di questo non potevamo sceglierlo oggi alle parole dell'estate, perché abbiamo anch'essa in zona top 3 e quindi nella zona del podio Barbie Girl degli Acqua, che è stato il primo singolo del gruppo pubblicato a livello europeo in seguito alla decisione della casa discografica di tentare un'uscita internazionale per questo album di debutto degli Acqua, Aquarium, uscito nell'autunno del 1997 nei paesi scandinavi, che ha riscosso ottimi risultati di vendita insieme ai primi due singoli Roses Are Red e My Oh My. E in questo caso Barbie Girl aggiunge questo terzo tassello, una canzone storica, canzone che parla ovviamente della famosa bambola della Mattel, che addirittura citò in giudizio gli stessi cantanti, perché si erano proprio travestiti da Barbie, da Ken all'interno del video. La Mattel non ha gradito, ha fatto causa alla casa discografica ai tempi, ma alla fine diciamo che la causa è finita lì, per il fatto che la legge americana ha considerato la canzone una parodia protetta quindi dalla legge, e ha dato ragione un po' alla casa discografica e non alla famosa casa produttrice delle bambole in questione. Quindi la riscopriamo insieme questa hit del 1997, poi gli Acqua sono spariti, poi sono tornati, hanno rifatto qualcosa insieme recentemente, ma ormai rimane nella storia proprio questo singolo. Barbie Girl, gli Acqua, nella classifica del 1997.
1: Hi, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure.

Dire Straits, Walk on Life, la canzone qui su Blu 2000, queste sono le parole dell'estate insieme fino alle 16 per la prima parte di oggi naturalmente, e parliamo di personaggi. Vi abbiamo anticipato di queste storie differenti che legano comunque due personaggi del mondo della musica italiana. Da una parte Negramaro, in particolare Giuliano Sangiorgi, che è stato nominato ufficiale al merito della Repubblica. Giuliano Sangiorgi, nel pieno del tour estivo di Negramaro, ha condiviso infatti con i suoi fan questa grande soddisfazione perché il capo dello Stato, Sergio Mattarella, gli ha conferito questa onorificenza di ufficiale al merito della Repubblica. Devo dire che ultimamente Mattarella incontra spesso i cantanti di casa nostra. L'artista ha scritto su Instagram: fa proprio un piacere immenso ricevere attestati di merito in un momento storico così particolare. Grazie presidente Mattarella, onorato ufficiale e anche gentiluomo, gli ha risposto scherzando Lorenzo Giovanotti. Intanto il tour di Negramaro continua, ricordiamo che insomma ci sono tantissime altre date in ballo per questa estate 2026. Adesso, se riesco a recuperare velocemente le date prossime, ve le racconto, ve le dico. E allora vi dico che nella giornata di domani saranno protagonisti a Roccella Summer Festival, a Roccella Ionica, e poi a Palermo alla Dream Pop Fest nella giornata del 21 agosto. Però naturalmente poi nella nostra pagina dei concerti vi daremo tutti i dettagli. E poi un altro personaggio diametralmente opposto rispetto a Negramaro, parliamo di Cristina D'Avena, che fa tutt'altro tipo di musica, che ha accompagnato l'infanzia di tantissimi di noi, anche più generazioni di bambini, dal mondo delle sigle al debutto in assoluto tra i big, perché l'artista potrebbe essere tra i big del prossimo Festival di Sanremo. Sono sempre voci di corridoio, ovviamente da prendere così come arrivano. Se la notizia fosse confermata, oltre a essere una mossa in particolare per il suo debutto in gara, la prima volta in assoluto, farebbe parlare tantissimo, per la storica voce delle sigle TV sarebbe anche un punto di svolta importante per la sua carriera e le consentirà anche di mostrare un lato diverso del suo talento e repertorio. Certo, immagino non porterà una canzone per bambini al Festival di Sanremo, ma porterà forse qualcosa di più adulto, tra virgolette, come nel caso vuole, della musica sanremese presente al Festival. Staremo a vedere. Poi ci sono altri nomi che circolano, possibili papabili big, tra Mahmood, Elodie, Emma, Blanco, Geolia, Achille Lauro e anche Madama.

soprattutto via web, ed è uscito Petal, questa bella canzone che è la title track del suo ultimo album, che ha conquistato anche il primo posto nella chart americana Billboard 200. Quanto ci manca la classifica di Billboard, che tutte le settimane poi mi ricordo ritrovavamo spesso tante canzoni, tante hit anche per mesi e mesi, tipo quella di Bruno Mars con Lady Gaga, insomma c'erano tantissime hit che abbiamo ascoltato veramente tante volte qui su Blue 2000, ma chissà, magari ritorneranno, chi può dirlo. 15:33 di questo lunedì pomeriggio insieme, parlando anche di salvare le api, un obiettivo molto importante. Sapete che insomma le api sono a rischio, si può salvare le api con una bella lezione che arriva dall'Oregon. Da 5 anni zero morti, diciamo, da pesticidi, grazie a questa campagna di informazione capillare per salvaguardare le api, la dimostrazione che informare serve davvero. Più del 75% delle colture alimentari mondiali e oltre l'80% delle piante selvatiche dipendono direttamente dal lavoro invisibile degli impollinatori. Quindi è questo perché le api sono preziose. In poche parole, senza le api crollerebbe l'intera catena alimentare e con essa anche la nostra sicurezza alimentare. Quindi il dato che arriva dagli Stati Uniti non è solo una curiosa notizia di cronaca sostenibile, ma anche una lezione importante per il futuro di tutti noi. In Oregon non si registra più alcuna strage di api da pesticidi da ben 5 anni. Diciamo che se metti le persone davanti al conto da pagare per le proprie azioni, ma lo fai spiegando le cose nella dovuta maniera, con continuità e senza giri di parole, forse qualche dato lo si ottiene in positivo, come in questo caso. A metterlo nero su bianco è questo studio fresco di stampa dell'Oregon State University. Dal 2021 a oggi zero decessi di impollinatori legati ai prodotti chimici, quindi una vittoria che nasce proprio da un brutto ricordo. Lo ricordiamo, era il 2013 quando un parcheggio della zona si ritrovò completamente sommerso da un tappeto di api andate a male, cioè purtroppo stecchite. Un massacro d'avvelenamento che spinse le autorità ad affidare all'università il compito di educare le aziende con gli addetti ai lavori in primo piano, un lavoro di formazione mirato che ha insegnato davvero importante a chi lavora la terra come usare i prodotti senza fare una strage, e a quanto pare ha funzionato alla grande. Prendiamo esempio anche noi, mi raccomando, per salvare le nostre amiche fondamentali api. 15:35 su in Blue 2000, beh, qui il regno dei tormentoni nel 2001, Kylie Minogue.

sì, si sta muovendo Jovanotti con Alfa in questo caso. Momento Jovanotti, beh, la data di oggi annullata, lo sappiamo, nell'area dell'ex cartiere di Barletta, e lui si muove in bici. Nel frattempo stamattina ha fatto colazione a Trinitapoli e poi ha ripreso a pedalare passando anche da Manfredonio per poi continuare in direzione di Barletta, e ha commentato la decisione ovviamente dello stop al concerto di oggi. Ha detto: mi rimetto alla legge.

molto il nuovo album dei Coldplay, anche se loro hanno detto che non faranno più degli album ma solo dei tour. Staremo a vedere in futuro. Sky Full of Star, la canzone appena ascoltata qui su In Blue 2000, dove ritornano anche le canzoni del passato, 1989 in questo caso, per questa dei Ram, si intitola Stand.

la regina anche quest'anno di mondiali con il suo inno Dai Dai, ovvero Shakira, che tra l'altro è una delle canzoni più ascoltate di questo periodo, era Whenever Wherever, e siamo ritornati con una sua grande hit al 2001. Tempo di saluti ormai, grazie al nostro Sabino D'Alessandro in regia, detto anche Trullo Man, che ritroveremo boh non si sa quando, prossimamente su questi schermi, mentre tra poco l'appuntamento con l'informazione, poi a seguire Marco Parce con la seconda parte delle parole dell'estate. Vi aspetto domani a partire dalle 14, ma vi lascio come al solito con un grande successo, in questo caso anni 90 puri puri, grazie alla musica di Phil Collins. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000. TV 2000.

0: Antonella Mittola, se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà. È la promessa di Trump dopo che l'Iran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con l'Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz. Esattamente 2 mesi fa Iran e Stati Uniti firmavano un memorandum per la gestione dello stretto, ma sostiene il regime di Teheran nel testo non c'era nessun riferimento ad una scadenza a 60 giorni e poi gli Stati Uniti hanno violato il memorandum. La guerra in Ucraina, proseguono sempre di più intensi raid incrociati fra Mosca e Kiev, 205 droni intercettati nella notte dalle difese aeree russe, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod.
1: Le vittime sono tutte nel villaggio di Koloskovo, ferito anche un ragazzino di 14 anni. I raid russi invece si sono concentrati sui porti ucraini di Odessa, sul Mar Nero e di Izmail, sul Danubio al confine con la Romania. Secondo Mosca, tra gli obiettivi colpiti ci sono un centro logistico della principale azienda privata di spedizioni ucraina, un deposito di droni e una base temporanea di truppe ucraine. Questo mentre sale a 15 vittime nei due paesi il bilancio della pesante giornata di ieri, in cui l'Ucraina ha lanciato una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra su Mosca e il territorio russo, e la Russia ha replicato con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, fa sapere che aumenterà di un terzo i soggetti russi sanzionati entro l'autunno. La testata indipendente russa Nezavisimaya Gazeta scrive che la prevista visita a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, si svolgerà dal 25 al 28 agosto. Giorgia Bresciani, linea lo studio.
0: In Russia ha condannato il vicepresidente del Partito Liberale di opposizione russa Yabloko Scholzberg a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo in Ucraina, lo riporta il Moscow Times. Scholzberg dovrà scontare la condanna in una colonia penale. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di martedì 18 agosto sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. La società che gestisce lo scalo ricorda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Il terremoto in Indonesia, oltre 12.000 persone non possono più tornare alle proprie case dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito sabato l'isola indonesiana di Flores, provocando la morte di almeno 53 persone. E un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato oggi al largo delle coste dell'Indonesia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati in questa piccola bolla su In Blu 2000. Insomma, un posto dove per tutta l'estate stiamo ascoltando insieme sia i classici di ieri che le novità dell'estate, recuperando le voci e pure gli argomenti, no, che più ci avevano appassionato nella stagione passata. Da oggi, anche con la testa a settembre, perché come dicevamo l'altro ieri, il Ferragosto appena passato, abbiamo sempre visto un po' come la chiusura di una parentesi, no, la fine teorica dell'estate, e di certo non aiutano i supermercati che quando vai a fare la spesa ti ritrovi con tutto il materiale per la scuola. Come dire, magari uno era pure riuscito a non perdersi in quei pensieri, ma proprio i segnali sono inconfondibili. Così come sarebbe interessante cominciare a prendere più seriamente tutti quei segnali che arrivano dal mondo dello sport. Intendo tutti gli sport a parte il calcio, no? Che sarà pure il più amato, il più seguito, ma è pure il più avaro di soddisfazioni per i tifosi, perché, per esempio, sabato, europei di ginnastica artistica in Croazia, la nazionale italiana femminile ha vinto 4 medaglie nelle gare di specialità. Manila Esposito, oro nel corpo libero, argento nella trave, una delle migliori ginnaste in Europa, e solo 2 anni fa alle Olimpiadi di Parigi aveva vinto un argento a squadre e un bronzo individuale. Vive a Civitavecchia, tra l'altro, 2 passi da Roma. Per non parlare poi dei risultati di ieri, della Russia riammessa di recente alle competizioni internazionali, della felicità di Jimbo Tamberi l'altro giorno, salto in alto, no? Ma per tutti i dettagli vi rimando a In Blu 2000 News con le ultime dall'Italia e dal mondo, la redazione che attorno a ogni ora. Sembra che ci aspetteranno anche temperature, come dire, meno impegnative, ecco, nei prossimi giorni, ma aspetterei a festeggiare, tanto abbiamo ancora qualche settimana, no? Per parlare anche di previsioni del tempo. Con Francesco Filippi in regia, le parole dell'estate. Partiamo!

0: Grammy Award come miglior artista esordiente 2026, Olivia Dean. E nel brevissimo discorso di ringraziamento, un minutino che ha parlato, no? Quando materialmente ha ritirato il premio, visibilmente commossa, ha ricordato che sua nonna era un'immigrata. Quindi dice: il fatto che io sono qui è la conseguenza prima di tutto di un gesto coraggioso, e credo che queste persone meritino di essere celebrate. Queste le parole di Olivia Dean, con tutta la sala ad applaudire. Le parole dell'estate, e cambiamo argomento, perché a novembre scorso raccontavamo del CCAP Fest, il festival della scienza e della curiosità, per riscoprire il valore del pensiero critico, insomma, che poi è la missione del CCAP, che è un acronimo che sta per Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, un progetto figlio dell'idea chiara proprio di Piero Angela, quel Piero Angela lì, di contribuire alla diffusione della mentalità scientifica. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Eh sì, è un'idea che Piero Angela ebbe già, pensi, 36 anni fa ormai, quando nessuno parlava di fake news, teorie del complotto, pseudoscienze. Lui, che stava dentro il mondo dell'informazione, si rese conto prima di altri che poteva esistere un problema, che è un problema centrale per ciascuno di noi, e cioè la difficoltà che abbiamo sempre più a valutare la qualità delle informazioni che riceviamo. È vero o non è vero? Se riceviamo moltissime informazioni da fonti diverse, diventa difficile discriminare, col risultato che talvolta, e spesso più che talvolta, finiamo vittime di disinformazione o di pseudoscienze che poi impattano sulla nostra vita, sulle scelte che facciamo di alimentazione, di salute, di lavoro e altro. E quindi è un tema che ha davvero una grande rilevanza.
3: E la mission del CCAP, appunto, è quella di formare, di divulgare, incontri, convegni, pubblicazioni, corsi di formazione, e appunto un festival che torna per l'ottava edizione questa. Perché a Padova?
2: Beh, uno potrebbe dire a Padova perché è la città di Galileo Galilei e quindi l'inventore del metodo della scienza, ma è anche vero che Padova è stata per noi un luogo straordinario, in primo luogo per la collaborazione fortissima dell'Università di Padova.
3: Padovani gran dottori, certo.
2: Padovani sì, per la capacità che certo, i padovani sono dottori, per la capacità però che ha avuto l'Università di capire che questo progetto poteva aiutare a entrare in connessione con persone, pubblici, con i quali magari più difficilmente l'Università si trova a parlare. E cioè con una opinione pubblica diffusa che è affamata di notizie, informazioni di qualità. E poi perché ci sono tanti enti del territorio, dal comune alla provincia alla regione, che hanno creduto in questo progetto e lo sostengono molto attivamente. Cariparo, per esempio, la fondazione Cariparo delle casse di risparmio locali. E quindi è un territorio che si è dimostrato molto sensibile, pieno di ragazze e di ragazzi, studenti e studentesse universitari, molto sensibile al racconto che noi facciamo.
3: Tra l'altro parliamo di una 3 giorni di incontri con scienziati, divulgatori, scrittori, giornalisti, personaggi del mondo della ricerca, della letteratura, dello spettacolo, della cultura. Sono ingressi gratuiti, cioè ad eccezione del biglietto per il museo dove magari si svolgono alcune attività, cioè questo pure del costo e soprattutto del valore della cultura, credo sia un tema centrale.
2: Sì, è proprio grazie al supporto di tutti questi enti che noi siamo riusciti a realizzare un'iniziativa che di fatto è a costo zero per le persone. Basta iscriversi sul sito ccapfest.it, registrarsi lì e si avrà accesso a tutte le attività che facciamo, come diceva giustamente, se uno entra in un museo e paga la visita al museo, però tutte le altre attività che facciamo in università e al centro Altinate sono a partecipazione libera e gratuita, compresi 2 spettacoli che facciamo alla sera all'Auditorium di Padova. Ci si può iscrivere liberamente, venire a sentire parlare un po' di viaggi spaziali e di processi a Galileo Galilei.
3: Il tema di quest'anno è sconfinare, leggo testualmente, l'avventura della conoscenza invita il pubblico a varcare i limiti del noto e a esplorare nuove prospettive.
2: Sì, perché sconfinare ci sembrava rendere bene una caratteristica fondamentale della ricerca scientifica, cioè il desiderio di superare quello che è già noto, la capacità di abbandonare schemi, procedure abituali, quando pensiamo che non siano più adeguati per comprendere la realtà. Ma quello che è interessante è che questo è certamente una molla della scienza, ma in fondo è anche una molla di ciascuno di noi, di ciascun individuo, perché la curiosità, no? Noi diciamo il CCAP Fest è il festival della scienza e della curiosità. Beh, la curiosità è qualcosa che caratterizza ciascuno di noi. Quando vogliamo provare a capire qualche cosa, significa che non ci accontentiamo di quello che già sappiamo, ma appunto proviamo a sconfinare, proviamo a capire di più, proviamo a cercare nuove soluzioni. Allora, come al solito quando io provo qualche cosa di nuovo è un viaggio avventuroso, cioè non sono sicuro che poi troverò davvero quello che stavo cercando, ma quel mio desiderio iniziale è profondamente potente ed è profondamente prezioso, noi diciamo, e allora si tratta di coltivarlo. Il racconto che facciamo della scienza in quei 3 giorni serve proprio a questo, a coltivare la nostra curiosità e aiutarci a capire un po' di più delle cose che ci succedono intorno.
3: A livello di feedback come siamo messi noi come popolo italiano? Creduloni oppure riusciamo ancora a farci accendere questo punto interrogativo quando guardiamo qualcosa?
2: Allora, diciamo così, che non esiste un carattere nazionale credulone, anche okay. Se ogni tanto ce lo diciamo, no? Siamo più creduloni di altri, in realtà poi le ricerche e gli studi mostrano che siamo creduloni o non creduloni tanto quanto lo sono altri popoli, semplicemente ognuno poi sviluppa i suoi sistemi di credenze, quindi le cose che gli interessano di più, per cui non direi che c'è una differenza nell'essere italiani, anche perché appunto poi la ricerca scientifica italiana nelle sue punte di eccellenza in particolare si difende benissimo nel mondo. Allora in gioco non c'è quello quanto secondo me il fatto che iniziative come questa vogliono provare proprio a diffondere, divulgare, cioè far diventare un patrimonio condiviso la scienza. In questo senso possiamo dire che la scienza è proprio un bene comune, non soltanto perché contribuiamo a finanziarlo con le nostre tasse o con le iniziative che scegliamo di sovvenzionare, ma proprio perché è qualcosa che ha un impatto sulla vita di ciascuno di noi. Allora tutto ciò che ha un impatto sulla tua vita, più tu impari a conoscerlo, più tu impari a comprenderlo, più tu ti senti sicuro anche nel maneggiarlo. Allora anche da questo punto di vista le esperienze che noi offriamo al FEST sono certamente esperienze di incontri con ricercatori, con persone che hanno scritto libri divulgativi, ma sono anche esperienze di laboratorio, perché vogliamo che anche le persone più piccole incontrino la scienza. Offriamo la possibilità di parlare un po' a tu per tu con i relatori, in modo da fare quella domanda che magari non avresti osato fare in pubblico, ma che se puoi rivederlo in questa iniziativa che abbiamo chiamato Sorsi di Scienza, che sarà l'incontro davanti a un caffè con alcuni dei relatori che si rendono disponibili, diventa più facile. Vogliamo proprio avvicinarci alla scienza per imparare quali sono le caratteristiche fondamentali di questo mondo e dei metodi che utilizza, e questo noi crediamo possa renderci non soltanto più consapevoli ma anche più liberi.
0: Il professor Lorenzo Montali è il presidente del CICAP, e di questo CICAP Fest ci sono già i dettagli della prossima edizione 2026, dove il tema sarà Salto, il futuro è qui, sempre a Padova, 6-8 novembre prossimi, ma ne parleremo ancora. Tutti i dettagli comunque sono sul web cicapfest.it. Le parole dell'estate.

la bossa nostra di Gaia nel pomeriggio di In Blu 2000, tra le canzoni di quest'estate, senza dubbio. Tra i discorsi invece di quest'estate c'è sicuramente il tema dei più giovani e della tecnologia, quale debba essere l'età minima per accedere ai social, per esempio, no? Con diversi paesi che provano a indicare una strada, insomma, in quel confine sottilissimo tra la tutela dei più giovani e la libertà digitale. Insomma, la massima autorità di garanzia costituzionale della Francia, per dire, ha appena fermato una delle norme più discusse degli ultimi anni, che era lo stop totale ai social per chi non ha ancora compiuto 15 anni. I giudici hanno parlato chiaro, no? Qualunque chiusura generalizzata, qualunque sistema per bloccare, rappresenta una limitazione sproporzionata della libertà di espressione e di comunicazione. Un intervento, diciamo così, rigido, per quanto mosso dal nobile intento di proteggere i ragazzi dai rischi della rete, non è stato giudicato né adeguato né strettamente necessario. Il punto nodale di questa decisione sta nella portata proprio delle regole, cioè vietare in blocco l'accesso a piattaforme di condivisione video, app di messaggistica istantanea, feed di fotografie, addirittura le funzionalità di community dei videogiochi, finisce per oscurare anche gli spazi digitali che non presentano rischi documentati per la salute o per la sicurezza. Le uniche eccezioni previste, almeno da questo testo francese, ricordo, riguardavano le enciclopedie collaborative, repository open source, ma qui entriamo in un territorio, diciamo, molto più da appassionati, e portali di scuola. Troppo poco, secondo la Corte francese, per giustificare un blackout digitale praticamente totale. E per il presidente Macron adesso è un problema mica da poco, soprattutto perché questa misura era inserita tra le priorità assolute dell'agenda politica, con l'idea di bloccare i nuovi profili a partire adesso dal rientro a scuola a settembre e da lì andare avanti con la chiusura progressiva degli account già esistenti. C'è da dire che questa sentenza lascia comunque un

francese su cui i giudici non si sono dovuti pronunciare, ed è la stretta all'uso degli smartphone tra i banchi delle scuole superiori, questo sì a partire adesso da settembre in Francia. Ma sul fronte dei social, la battaglia legale e politica per capire dove finisce la protezione e dove inizia la censura è appena cominciata. A margine, nelle scuole italiane almeno i telefoni sono già off limit, ma anche qui il discorso è delicato e la discussione ripartirà anche da noi sicuramente insieme al nuovo anno scolastico. Le parole dell'estate.

Lisa Stansfield nel pomeriggio di In Blue 2000. Mi colpisce sempre pensare che lei per un certo periodo della sua vita ha abitato in Italia, sposata con un italiano e viveva in provincia di Roma. C'è un momento in cui era rimasta lontana dalle scene, ma è un ricordo di tanto tempo fa ormai. Tecnologia in primo piano, cambiamo completamente argomento. Per esempio, se vi chiedo di immaginare una persona che sta giocando a un videogioco, molto probabilmente vi sta venendo in mente un ragazzo o un ragazzino, magari in cameretta da solo, davanti a un PC o una console. Ma se guardiamo i numeri veri, quelli delle statistiche, quelli delle ricerche, degli studi di settore, la realtà è diversa, perché oggi 3 donne su 4 tra quelle che navigano in rete giocano regolarmente. E il punto non è se giocano, ma dove e come, perché la stragrande maggioranza delle videogiocatrici utilizza il telefonino per fare una pausa durante la giornata, mentre i grandi titoli su console, su PC, restano storicamente prodotti per un pubblico maschile. Ed è un paradosso se pensiamo che negli anni 70 i videogiochi venivano pubblicizzati come un passatempo per tutta la famiglia. Poi, dopo la grande crisi di settore dei primi anni 80, il marketing, diciamo che ha iniziato a puntare su quella nicchia specifica dei giovani maschi, una scelta che ha plasmato l'industria per decenni, fino ad oggi praticamente. Oggi però i colossi del settore stanno provando a cambiare le carte in tavolo. Prendete Fortnite per esempio, nato come uno sparatutto giocato per 3/4 da ragazzi, e adesso stanno cercando di ampliare al mondo femminile, visto che nel gioco ci sono costumi e avatar di pop star tipo Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Billie Eilish. Ma non è l'unico segnale. La storica saga per esempio di Grand Theft Auto avvierà questo nuovo capitolo con una protagonista donna per la prima volta in assoluto nella sua storia, mentre pure il gioco di calcio che prima si chiamava FIFA ha integrato il calcio femminile addirittura nella sua modalità più giocata. Nintendo, che ha rotto un tabù storico dopo 38 anni, l'ultimo capitolo di Zelda ha come protagonista la principessa Zelda in carne ed ossa e non il cavaliere Link. C'è un grande ostacolo però che le campagne di marketing non possono risolvere da sole, ed è l'ambiente di gioco, perché soprattutto nei grandi titoli multigiocatori online, dove stai giocando con persone collegate da tutto il mondo, la chat audio molto spesso è un territorio ostile per le donne. Molestie, insulti, ma talmente frequenti da spingere molte giocatrici o a non parlare, quindi non partecipano con la voce, o a fare finta proprio di essere un uomo pur di giocare in pace. Quindi il mercato si trova davanti a una svolta. Da un lato le aziende hanno capito che limitarsi a metà della popolazione significa rinunciare a un bacino enorme di utenti, dall'altro c'è una cultura della community, del mondo che ruota intorno ai videogiochi, da cambiare completamente per fare in modo che lo spazio virtuale sia davvero accessibile a tutti. Sempre perché ci piace raccontare la tecnologia in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue meraviglie, ma anche in quelle cose su cui magari c'è ancora un po' da lavorare, ecco, mettiamola così. Ma riconoscere che c'è un problema è sempre il primo passo per risolverlo, su questo siamo d'accordo. Le parole dell'estate.

parla anche d'amore Saif sui social mentre racconta la sua estate. No, lo dico perché questa si intitola proprio Parlar d'amore ed è la canzone con cui ci salutiamo perché il tempo per oggi è finito. Se vi va l'idea, però, noi ci siamo ancora domani puntuali per un altro pezzettino di estate insieme. Stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, a dirlo è Donald Trump dopo che l'Iran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con l'Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz. Esattamente due mesi fa Stati Uniti e Iran firmavano il memorandum per la gestione dello stretto, ma sostiene il regime di Teheran nel testo non c'era nessun riferimento ad una scadenza di 60 giorni e poi gli Stati Uniti lo hanno violato. In Russia è stato condannato il vicepresidente del partito liberale di opposizione russa Yabloko Shlosberg a 11 anni e un mese di carcere. L'accusa è di aver criticato l'esercito russo per la guerra in Ucraina. Shlosberg dovrà scontare la condanna in una colonia penale. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare a Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. La Vitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati un mese e mezzo prima dell'attentato medesimo, lo ha riferito l'avvocato Arturo Cola prima di entrare nel carcere di Rebibbia per un colloquio con Walter La Vitola, considerato il mandante dell'attentato al giornalista. Il legale ha assicurato che il suo assistito non vuole ritrattare ma puntualizzare. La tanto agognata tregua del caldo è arrivata. Al nord le temperature sono già calate, ma a preoccupare ora sono i forti temporali.
2: I primi segnali di cambiamento del meteo hanno attraversato fin dal tardo pomeriggio di ieri Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna. Si sono poi estesi a Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. La bandiera verde issata nuovamente oggi sulle trifore di Palazzo Pubblico a Siena ha fatto naufragare le timide speranze che il palio dell'Assunta si potesse correre, troppo compromesse le condizioni di Piazza del Campo. La protezione civile ha valutato per tutta la giornata odierna allerta gialla per criticità idrogeologiche ed idrauliche in ben 13 regioni. Intanto si registrano due vittime dei fulmini, un escursionista americano trentenne sull'Etna, sorpreso in una zona vietata da un forte temporale, ed un altro colpito da una scarica mentre era in vetta al confine tra Svizzera ed Alto Adige. La rinfrescata si interromperà già mercoledì, quando è previsto bollino arancione a Roma e Rieti. Lucia Scione, in linea allo studio.
1: Proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo a Cascina. Al centro delle indagini del furto delle quattro opere di Antonello da Messina del Museo regionale della città dello Stretto, le presunte falle dei sistemi di sicurezza che hanno permesso ai ladri di agire in due minuti. La nave Life Support di Emergency ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni, lo fa sapere la ONG, secondo la quale i naufraghi hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuare, sono originari della Somalia e dell'Egitto. Fra le persone salvate anche 29 minori non accompagnati. Il porto di sbarco assegnato è quello di Bari. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertini a Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario. Nessun progresso nella trattativa Stati Uniti e Iran. Teheran annuncia l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz e si scatena l'ira di Trump. Ucraina, massiccio attacco di Kiev con droni sul territorio russo. Mosca condanna 11 anni di carcere il vicepresidente del partito di opposizione Yabloko. Tragedia nel Mediterraneo, soccorso un barchino con 50 migranti, 7 però sono morti. Nelle ultime ore sono 100 i migranti sbarcati a Lampedusa. Proseguono le indagini sul clamoroso furto al Museo regionale di Messina. La banda sarebbe composta da almeno 4 persone. Si indaga sulle falle nel sistema di sicurezza. Buonasera ad Antonella Mitola. Il conflitto in Medio Oriente. L'Iran colpisce il Kurdistan iracheno e sul controllo di Hormuz Teheran annuncia l'accordo con l'Oman, sul quale si abbatte però l'ira di Trump. Sentiamo Leonardo Possati.
1: L'accordo sarebbe stato raggiunto, almeno secondo l'Iran, che annuncia tramite il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei l'intesa con l'Oman in merito alla mappa del percorso di transito nello stretto di Hormuz. Oman e Iran dunque starebbero lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta con Trump, che nel pomeriggio aveva minacciato: se Muscat si mette in mezzo bombarderemo senza pietà. Il Presidente degli Stati Uniti poi aveva sottolineato: possediamo ancora ingenti riserve di armi, quello che abbiamo usato finora sono noccioline. Oggi Teheran ha lanciato droni Hadid 110 contro l'ufficio del presidente del Kurdistan iracheno Barzani e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza Erbil in Iraq. Il leader curdo parla di pericolosa escalation. Leonardo Possati, lì nello studio.
0: E a Gerusalemme il faccia a faccia fra Netanyahu e l'inviato di Trump Jared Kushner e Tony Blair. Il vertice segue i colloqui di ieri in Egitto con i leader di Hamas per il piano su Gaza. Sentiamo Paolo Fucili.
2: 4 ore di fitti colloqui non bastano ancora alla causa faticosa della pace per la striscia di Gaza. Ne hanno parlato a Tel Aviv oggi Jared Kushner e Netanyahu. Basta col mettere ostacoli al piano di pace americano, ha chiesto l'inviato e genero di Trump al primo ministro israeliano, determinato invece a non perdere neanche un voto alle elezioni di ottobre dell'elettorato nazionalista di destra. Poco importa perciò il sì di Hamas a deporre le armi, ribadito ieri a Kushner in Egitto dai vertici del movimento. I 2 milioni di sventurati abitanti di Gaza, compressi in un'esile striscia di terra ridotta in macerie, aspetteranno ancora. Colloqui comunque produttivi, e la versione di parte israeliana dell'ufficio politico di Netanyahu, sono stati questi di oggi. Silenzio invece sui palestinesi di Cisgiordania, vittime della violenza senza ormai più freni dei coloni ebrei. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: E ora la guerra fra Russia e Ucraina. Mosca distrugge oltre 200 droni ucraini lanciati sul mare d'Azov e sul Mar Nero, e l'Ucraina teme l'arrivo del prossimo inverno per gli insistenti attacchi sulle sue infrastrutture. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
3: Più dell'80% degli impianti elettrici ucraini sono danneggiati, secondo un rapporto del Pentagono e del Dipartimento di Stato presentato al Congresso statunitense. Ci vorrebbe minimo un anno per riparare le centrali di grande potenza. La compagnia statale di petrolio Naftogaz afferma che per 13 volte sono stati attaccati i suoi impianti questa settimana, ma Mosca sta pure centrando navi e bloccando i porti, prendendo di mira la grande distribuzione. Oggi la difesa russa ha dichiarato di aver colpito un centro privato di spedizioni e logistica ad Odessa, un deposito di droni nella regione di Dnipropetrovsk, e una base militare in quella di Donetsk, entrambe nell'est, dove assicura di stare avanzando. L'Unione Europea pensa ad aggiornare la lista di sanzioni il prossimo autunno, mentre non rinuncia al dialogo la Santa Sede. Alla fine di agosto, precisamente dal 25 al 28, secondo il periodico russo indipendente Novaya Gazeta, è atteso a Mosca il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, prima visita di un alto funzionario vaticano dall'inizio del conflitto. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
0: E in Russia è stato condannato il vicepresidente del partito liberale di opposizione russa Yabloko Schlossberg a 11 anni e un mese. L'accusa è di aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo nella guerra in Ucraina. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare a Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. Ancora una tragedia nel Mediterraneo. Emergency ha soccorso un barchino dove sono stati salvati 50 migranti, ma sul quale c'erano anche 7 persone decedute. Nelle ultime ore sono 100 i migranti sbarcati a Lampedusa. Intanto Italia e Germania continuano a trattare sulla sorte di 3 dublinanti espulsi da Berlino. Sentiamo Fausto Nicastro.
4: Ennesima tragedia legata alla migrazione nel Mediterraneo. Questa mattina la nave di ricerca e soccorso di Emergency ha tratto in salvo 50 migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. A bordo del barchino però vi erano anche 7 persone morte durante la traversata. Tra i naufraghi vi sono 5 donne e 20 minori non accompagnati. E sono invece sbarcati a Lampedusa i 36 migranti, tra cui un neonato, soccorsi ieri da Sea-Watch. Sono in tutto 109, così le persone salvate e fatte sbarcare sull'isola siciliana nelle ultime ore. Intanto dovrebbero arrivare in Italia in questi giorni i primi 3 cosiddetti dublinanti dalla Germania. Roma e Berlino sarebbero però ancora in trattativa per capire la sorte di questi migranti, che secondo i nuovi accordi europei possono far ritorno nel paese di primo sbarco. Il governo italiano ha detto che non accetterà i 3 espulsi dalla Germania, mentre il Ministero dell'Interno tedesco preferisce non commentare, ribadendo la collaborazione con l'Italia. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: La Carnia brucia da 10 giorni, il rogo sul monte Amariana resta attivo e ha già distrutto quasi 500 ettari. La situazione resta critica mentre si attende la pioggia. Sentiamo Letizia Davoli.
5: Ancora una giornata di lotta contro gli incendi in Carnia, a cui partecipa da oggi un secondo Canadair giunto a sostegno delle operazioni scattate 10 giorni fa, quando un fulmine ad alta quota ha innescato un rogo sui monti Tramario e Tolmezzo in provincia di Udine, che ormai ha distrutto quasi 500 ettari di boschi. All'opera, oltre ai Canadair, anche elicotteri e alcuni air tractor sloveni. 3 i fronti dell'incendio contro cui sono scesi in campo vigili del fuoco e guardia forestale, ma oggi, anche se il fronte del fuoco continua ad avanzare, le temperature più basse rendono più efficaci gli interventi dei Canadair. L'obiettivo è difendere case e aziende agricole, molte le persone evacuate per precauzione, inclusi gli allevamenti. La lotta alle fiamme, divisa in 4 punti di intervento via terra e via aria, continuerà anche nelle prossime ore fino a che i fronti non saranno tutti estinti. Letizia Davoli, linea allo studio.
0: E la tanto agognata tregua dal caldo è arrivata a merito dell'area di bassa pressione proveniente dall'Atlantico al nord. Le temperature sono già calate, a preoccupare adesso sono i forti temporali e le tempeste di fulmini che hanno fatto 2 vittime. Sentiamo Lucia Scione.
6: I primi segnali di cambiamento del meteo hanno attraversato fin dal tardo pomeriggio di ieri Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna. Si sono poi estesi a Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. La bandiera verde issata nuovamente oggi sulle trifore di Palazzo Pubblico a Siena ha fatto naufragare le timide speranze che il palio dell'Assunta si potesse correre, troppo compromesse le condizioni di Piazza del Campo. La protezione civile ha valutato per tutta la giornata odierna allerta gialla per criticità idrogeologiche ed idrauliche in ben 13 regioni. Intanto si registrano 2 vittime dei fulmini, un escursionista americano 30enne sull'Etna, sorpreso in una zona vietata da un forte temporale, ed un altro colpito da una scarica mentre era in vetta al confine tra Svizzera ed Alto Adige. La rinfrescata si interromperà già mercoledì, quando è previsto bollino arancione a Roma e Rieti. Lucia Scione, in linea allo studio.
0: Ancora una tragedia, un caso di femminicidio, suicidio. Un uomo di 43 anni di Dolo, in provincia di Venezia, è stato trovato morto impiccato in casa sua dopo aver probabilmente ucciso l'ex compagna di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta dei 2 cadaveri è avvenuta nella tarda serata di ieri. Lo hanno confermato oggi le forze dell'ordine, che mantengono uno stretto riservo sulla dinamica. Al termine della relazione, la donna aveva denunciato l'uomo. È salito a 68 morti il bilancio ufficiale delle vittime del forte terremoto che nel fine settimana ha colpito la provincia indonesiana di Nusa Tenggara orientale. 213 feriti, ce ne parla Giorgia Bresciani.
7: Alle vittime del forte sisma si aggiungono quasi 13.000 sfollati, precedentemente si era parlato di 5.000. Cordoglio e vicinanza alla popolazione colpita sono stati espressi dal Papa in un telegramma inviato a Monsignor Paulus Budikleden, arcivescovo metropolita di Ende. Il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin scrive che Sua Santità Papa Leone XIV è rimasto profondamente rattristato nell'apprendere della devastazione causata dal terremoto nella regione di Nusa Tenggara orientale e assicura la sua solidarietà spirituale e vicinanza a coloro che soffrono ancora per gli effetti di questa calamità, in particolare i molti sfollati e feriti. Purtroppo nell'arcipelago la terra continua a tremare. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato stamane, l'epicentro 175 km a est della città di Labuan Bajo. Non è stato emesso alcun allarme tsunami. Resta alta però l'attenzione per gli italiani presenti nell'area, almeno 6.000 secondo la Farnesina. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: E proseguono le indagini sul clamoroso furto al Museo regionale di Messina della sera di Ferragosto. Secondo gli inquirenti, la banda è composta da almeno 4 ladri. Il ministro della Cultura Giuli ha espresso sconcerto e vicinanza a tutta la comunità. Sentiamo Chiara Placenti.
8: I ladri avrebbero indossato il casco integrale e magliette nere, approfittando della processione della bara dedicata alla Madonna dell'Assunta, che richiama migliaia di messinesi e impegna le forze dell'ordine, sono riusciti in soli 2 minuti a portare via 3 delle 5 preziose tavole che costituiscono il polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, tutte opere di Antonello da Messina. Le altre 2 tavole sono state ritrovate sul muretto di recinzione del museo da alcuni passanti che verso le 21 hanno avvertito il 112. Solo dopo questa segnalazione è scattato l'allarme, nonostante sistemi di sicurezza e videosorveglianza, riferisce la direttrice Marisa Mercurio, fossero perfettamente funzionanti. Ora gli investigatori cercano il basista e stanno valutando profili e movimenti del personale interno. Visto che piazzare sul mercato opere di tale valore è estremamente difficile, le indagini puntano sul furto su commissione senza scartare altre ipotesi. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di martedì 18 agosto sono limitate le attività di voli in arrivo pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. La società che gestisce lo scalo ricorda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Mogol festeggia oggi 90 anni, dalle canzoni con Battisti e grandi successi per intere generazioni, ha raccontato emozioni senza tempo. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
9: Dalla collaborazione con Lucio Battisti ai testi per Mina, Cocciante, Celentano e Mango, compie 90 anni Giulio Rapetti in arte Mogol. È nato il 17 agosto 1936 a Milano. Nel corso della sua carriera ha firmato i testi di oltre 1700 canzoni per i principali interpreti della musica italiana. Il suo nome per molti resta legato alla collaborazione con Lucio Battisti, ma in realtà i suoi versi sono stati cantati da tutti i maggiori artisti italiani e da tante generazioni diverse per decenni. Ancora oggi. L'incontro con Battisti risale alla metà degli anni 60. Mogol raccontò di aver ascoltato una delle sue prime canzoni e di avergli detto senza esitazioni che non gli sembrava particolarmente riuscita. Da quel primo confronto nacque un sodalizio destinato a segnare una fase importante della canzone italiana. La carriera di Mogol tuttavia non si esaurisce con Battisti. Negli anni successivi collabora con Gianni Morandi, Albano, Bobby Solo e tanti altri. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano che chiude poco variata, più 0,01%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro, in regia da Antonella Mitolo. Una buona serata.
10: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Kamuchiya.
11: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
12: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri. Almanacco del giorno pop
13: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
12: a cura di Alessandro Ferri e
13: Carlo Paschi,
12: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
13: che hanno fatto la storia di quella settimana.
12: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
13: su Radio Incontri

provato a farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Disco Incontri in Blu della settimana.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buongiorno, buon ascolto con la pagina sportiva di lunedì 17 di agosto. A tutti quanti voi, buon inizio di settimana. Mentre per il calcio sono naturalmente iniziati anche i confronti ufficiali per la Coppa Italia in Serie C, questa è la settimana che ci porterà dritti all'inizio del campionato cadetto con la trasferta dell'Arezzo sul campo dell'Avellino. Non è andata molto bene in Coppa, eliminati anche se di stretta misura e forse anche immeritatamente dal Cagliari. Adesso tutte le attenzioni si spostano sul campo di Avellino, dove l'Arezzo esordirà con un pubblico strabocche mai conosciuto sui campi di Serie C, ma che alcuni giocatori di loro sembrano comunque già conoscere. In un contesto in cui la squadra dovrà presto abituarsi e poi confrontarsi con le squadre più forti in questo inizio, ripeto, del campionato cadetto. Piccola pausa del calcio per complimentarsi e salutare questa impresa di questa ragazza casentinese aretina a tutti gli effetti, cioè Sofia Fiorini, che dal Casentino, abbiamo detto, conquista il tetto di Europa e del mondo. La sua è stata un'impresa straordinaria. Casentinese Sofia Fiorini, classe 2004 nella maratona, 21 anni, si laurea campionessa d'Europa e lo fa centrando anche il nuovo record del mondo, abbattuto di ben 9 minuti. Un'impresa memorabile e senza precedente per un'atleta predestinata e con una carriera che segna il punto di decollo proprio agli europei. Questo il dato tecnico. 21 anni, 22 il prossimo 19 agosto. Fiorini è nata a Bibbiena nell'estate del 2004 ed è cresciuta a Soci, nel cuore del Casentino. Un volto giovane e sorridente che nasconde una determinazione costruita negli anni, chilometro dopo chilometro, tra allenamenti, sacrifici,

0: ritmo e poi al momento giusto ha cambiato marcia. Gli avversari si sono progressivamente staccate mentre la casentinese continuava con la regolarità di un metronomo verso un traguardo che vale contemporaneamente un titolo europeo e un primato mondiale. È stata una gara molto divertente, soprattutto nel finale, ha raccontato subito dopo l'arrivo ai microfoni della Rai. All'inizio ero un po' in sofferenza perché volevo andare più forte, ma la maratona richiede pazienza. Per fortuna ce l'ho avuta. Poi ho avuto il segnale per dare gas al 30° chilometro e lì sono partita. Da quel momento per Fiorini la fatica è quasi trasformata in piacere. Ho iniziato a divertirmi chilometro dopo chilometro, l'atmosfera era bellissima, è stato super divertente. Un sorriso radioso sul traguardo, quasi in contrasto con la durezza di una prova portata a termine in 3 ore 15 minuti e 11 secondi. Dietro quella leggerezza però ci sono anni di lavoro. Sofia ha iniziato con la marcia nel 2018, seguendo i consigli del tecnico Massimo Passoni. Per allenarsi affrontava anche trasferte impegnative verso Livorno, 3 ore di viaggio all'andata, altrettanto al ritorno, 2 volte a settimana, accompagnata in automobile dal padre Roberto. Un percorso iniziato in Casentino e proseguito fino all'Atletica di Vertice. Oggi gareggia per l'Atletica Libertas Unicusano di Livorno, mentre nella sua crescita più recente un ruolo fondamentale è stato assunto da Alessandro Gandellini, ex marciatore azzurro che ha accompagnato l'evoluzione tecnica e la preparazione sulle distanze più lunghe. Ad aprile a Brasilia era già arrivato all'argento mondiale a squadre. Birmingham ha rappresentato il definitivo salto di qualità. Fin da piccola pratico la marcia, nell'ultimo periodo ho cambiato spirito perché mi diverto, voglio continuare così, ha spiegato Fiorini. Un risultato che si inserisce anche nel momento particolarmente positivo della marcia italiana. La neocampionessa europea ha sottolineato proprio l'importanza del gruppo azzurro e degli atleti che negli ultimi anni hanno rappresentato per lei un punto di riferimento. Guardavo i grandi in televisione, sono stati grandi di stimolo, ci hanno motivato, siamo un bel gruppo molto unito, questa è la forza del movimento della marcia italiana. Accanto a lei, durante l'intervista Rai, anche il direttore tecnico della FIDAL, Antonio Latorre, che ha sottolineato la portata della giornata azzurra. Quest'Italia, stamani in un campionato europeo, ha fatto un pezzo di storia importante. Abbiamo 2 ori e qui abbiamo un record del mondo, a fianco di un leone come Massimo Stano, oro anche lui, Alessandrina Miai e così Francesco Fortunato. Abbiamo Fiorini. E alla domanda su che cosa rappresenti quell'oro appena conquistato, la risposta torna inevitabilmente ai mesi di preparazione. L'oro mi dà sensazione di leggerezza dopo un periodo di grande preparazione, mi sono allenata tanto, la vera difficoltà è arrivare alla gara, la vera gara inizia negli allenamenti, poi quella ufficiale è il compimento. I sacrifici di questa stagione sono stati ripagati. Spazio più che strameritato per Sofia Fiorini, per questa sua impresa che l'ha vista vincere appunto non solo la medaglia in Europa, ma anche a migliorare addirittura di 9 minuti il primato del mondo. L'apertura della nostra trasmissione eloquentemente annunciava quelli che sono gli impegni ufficiali in Coppa delle formazioni che partecipano al campionato di Serie C. Noi ci siamo occupati di 3 squadre qui della Toscana e dell'Umbria, ma abbiamo, come così constatato, come 2 squadre, soprattutto una che l'anno scorso ha costruito il proprio record storico, cioè la Pianese, si sia fatta eliminare dal Carpi, e poi vedremo come, subito alla prima giornata. Così è stato anche per il Grifo, che allo stadio Renato Curi ha dovuto soccombere per 2-1 contro il cinico Vispesaro, dopo che la formazione rossa-bianca ha costruito naturalmente tantissime occasioni, ma che non è riuscita a concretizzare in gol. Partiamo subito quindi dalla Pianese, in vantaggio per 2 reti nel primo tempo, altrettanti 2 gol falliti malamente sempre nei primi 45 minuti e poi la debacle nella ripresa con la eliminazione per 3-2. Conferenza stampa post partita di Carpi Pianese, mister Andrea Zanchetta.
1: Il calcio d'agosto di solito è strano, quello di Ferragosto ci ha regalato una partita veramente pazza, primo tempo 2-0, poteva essere anche 4, nel senso che avete cestinato almeno 2 palle gol davanti al portiere, nel secondo tempo 43 secondi la corcia Morosini, poi voi siete, avete un po' faticato, il Carpi ha trovato altri 2 gol, alla fine uscite in modo abbastanza così incredibile per chi si fosse guardato solo il primo tempo, gli dicono la Pianese uscita, diciamo, come possibile.
2: Sì, sull'analisi sono d'accordo, chiaramente poi la partita vive di episodi episodi, e negli episodi purtroppo, come hai detto tu, soprattutto il primo

0: tempo abbiamo la possibilità di chiudere la partita in maniera più netta, quindi poi rientrare per il Carpi sarebbe stato difficile. Abbiamo avuto delle palle clamorose davanti al portiere. Secondo tempo, secondo me, siamo calati anche oltre misura. Forse chiaramente il primo gol ha spostato un po' l'inerzia della partita, dove noi eravamo abbastanza in controllo, gli avversari invece hanno trovato quella fiducia che sembravano aver perso, e quindi poi le partite cambiano. Peccato per la gestione del secondo tempo, che chiaramente non mi è piaciuta, perché eravamo nelle condizioni di giocare con più coraggio e di farsi vedere di più, di essere un po' più propositivi. Invece abbiamo perso tanti duelli e soprattutto la gestione della palla non è stata come volevamo.
1: Ho visto che vi siete lamentati anche in campo sul gol per il gol del 3-2. Mi ha detto qualcosa?
0: Ma adesso sai, dal campo è difficile, mi sembra un fallo netto, però non l'ho rivisto, quindi non mi interessa neanche attaccarmi a questi episodi. È chiaro che poi gli episodi in generale spostano, però ora mi interessa più concentrarmi su quello che abbiamo fatto bene nel primo tempo e su quello che non abbiamo fatto bene nel secondo tempo.
1: Hai trovato subito delle ottime combinazioni in attacco con Janesi, Bellini, che ha fatto due gol di bella fattura, anche se il secondo, bravo lui a intercettare una palla un po' lenta di Rossini, bella definizione. Quindi in attacco ci sono delle cose che funzionano. Che squadra hai trovato in generale, comunque, visto che l'anno scorso hanno fatto un gran campionato e ha mantenuto molti giocatori anche da Pianese?
0: No, no, ma noi abbiamo una buona base su cui ripartire del campionato dell'anno scorso e stiamo lavorando per mantenere un po' quell'indirizzo di squadra. Oggi si è visto come la squadra ha delle caratteristiche dove riparte molto bene, attacca molto bene gli spazi. Sicuramente dobbiamo migliorare la gestione dei momenti e anche la gestione della palla, perché sul 2-0, con una squadra un pochino sfiduciata, si poteva sicuramente provare a farli correre un po' di più, a gestirla meglio. Invece non abbiamo più praticamente voluto giocare, e quindi abbiamo consegnato la palla agli avversari, che piano piano, dopo che hanno trovato il gol, sono cresciuti e ci hanno messo in difficoltà.
1: Che impressione le ha fatto il Carpi, che non troverete più nel girone perché l'hanno
0: Ma
1: spostato?
0: Carpi è una squadra ben organizzata, una squadra molto aggressiva. Sapevamo che con questo modo di giocare poteva concedere qualcosa, e così è stato. Ci ha concesso diverse situazioni in campo aperto per andare a tu per tu col portiere, però ho visto una squadra che ha ritmo, che ha coraggio, sicuramente farà molto bene nel proprio girone.
2: Con il comunicato numero 7 della FIGC Toscana, i gironi dei campionati dilettanti. Nessuna sorpresa dell'ultimo momento rispetto a quanto già si era venuti a conoscere. Ecco i gironi nel dettaglio. Il girone B di Eccellenza è formato da Antella, Asta, Audax Rufina, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Collegiana, Figline, Lastrigiana, Montespertoli, Poggibonsi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola Siena. In totale sono 8 squadre fiorentine, 4 aretine e 4 senesi. Montespertoli e Sestese erano l'anno scorso nel girone A. Ancora la promozione girone C. Acquaviva, Affrico, Alberoro, Alleanza Giovanile di Comano, Audace Galluzzo, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camuscia Calcio, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nuova Foiano, Pontassieve, Resco Reggello, Settignanese, Sinalunghese. Qui troviamo 9 fiorentine, 2 senesi e 5 aretine. Passiamo ancora alla prima categoria, girone E, e qui siamo nella quasi totalità ad Arezzo, provincia d'Arezzo. Ambra è il girone E della prima categoria. Ambra, Atletico Levani Leona, Bettolle, Bibbiena, Capolona Quarata, Castelnovese, Cavriglia, Chiantigiana, Impruneta Tavarnuzze, Lucignano, Olmoponte, Arezzo, Santa Firmina, Spoiano, Stia, Tegoleto, Torrita e Vicemaggio. Chiudiamo con il girone I della seconda categoria, formato da Arezzo Football Academy, Arno Castiglioni Laterina, Bucine, Calcio Pestello, Fortis Arezzo, Fratta Santa Caterina, Fratticciola, Fulgor Castelfranco, Guazzino, MC Valdichiana, Marino Mercato Subbiano, Pieve Altoppo, Poppi, Pratovecchio, Rassina e Vaggio Piandiscò. Diamo anche lettura di quelli che sono gli accoppiamenti del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza in programma il 30 agosto e il 6 settembre, limitato alle squadre del girone B di Eccellenza. Abbiamo pertanto Sestese Cerretese del girone A, Castiglionese Figline, Baldaccio Bruni San Giovannese, Sansovino Audax Rufina, Barberino Tavarnelle Antella, Valentino Mazzola Siena Asta, Tutto Cuoio del girone A contro Poggi Bonsi, Collegiana Lastrigiana e Montespertoli Signa. Nei prossimi interventi faremo una panoramica dettagliata sulle rose dell'Eccellenza B e della promozione C, nonché daremo il calendario della Coppa Italia di promozione per le gare del primo turno in programma il 30 agosto, 6 settembre e 16 settembre.
3: Naturalmente in questo servizio di Enrico Badii si parla soltanto della prima fase, cioè quella di Eccellenza, girone A, girone B. Seguirà naturalmente tutta la promozione, la Coppa Toscana, con le squadre partecipanti di prima categoria e di seconda categoria, interminabili. Bene, amici, è tutto anche per oggi. Giorgio Farelli, GR Valdichiana.
4: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
5: Previsioni meteorologiche. 17 agosto 2026. Poco o parzialmente nuvoloso al mattino per alcune velature sparse, minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio tempo più instabile, con probabilità di alcuni rovesci o temporali sparsi, di difficile localizzazione, con tendenza a graduale miglioramento la sera, venti deboli variabili e temperature in lieve diminuzione. Affidabilità media.
6: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
7: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Lunedì, Vespri.

Abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia, secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

Raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.

0: Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: niente di fare casino.
1: Gli ho dato la parola che i guerrieri avrebbero rispettato la tregua. E l'ho fatto perché tutti vogliono che Cyrus sia il capo. Credo comunque necessaria una verifica.
2: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.

0: Nessuno avrà armi addosso?
1: No, nessuno. Ci andiamo come gli altri. 9 di noi e nessuno armato.
2: È notte. Metropolitana. Ragazzi che salgono sui treni da ogni angolo di New York. Bande diverse, vestiti diversi. Identità ancora diverse. I Warriors partono da Coney Island. Non sono i più forti, ma sono organizzati, sono uniti. La destinazione è il Bronx, un grande raduno, migliaia di gang. Sul palco, Cyrus. Parla, un sogno, unire tutte le bande e prendere il controllo della città. Per un attimo sembra possibile, poi uno sparo. Cyrus cade e tutto cambia.
3: Nessuno di noi è mai stato nel Bronx prima d'ora.
4: E che vuol dire?
3: Questo è il raduno più grande mai fatto. Ci saranno tutte le gang della città.
0: Nessuno avrà armi addosso?
1: No, nessuno. Ci andiamo come gli altri. 9 di noi e nessuno armato.
5: Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro!
6: Che sai dire, Cyrus?
0: Magia. Possiede un sacco di magia.
5: Sono stato chiaro!
6: Quando stiamo laggiù non ti allontanare troppo, ok?
7: Sta tranquillo che il cranio non me lo spacca.

0: che abbiamo ucciso Cyrus. Ma di che stai parlando? Non è vero. Sono convinti che l'abbiamo fatto.
1: Chi sono i guerrieri? Voglio sapere tutto di loro.
2: Attenti a voi, guerrieri. Non sarà facile tornare.
1: Dovete portarmeli qua. Voglio tutti i guerrieri, li voglio. Portatemeli vivi se è possibile. Li voglio vivi.
0: Ditemi una cosa. Perché scappiamo?
3: Ve l'ho detto, non ci battiamo.

0: Il caos esplode, sirene, urla, fuga. Qualcuno accusa i Warriors. Loro hanno sparato. Ma non è vero, non importa. La notizia si diffonde subito. La radio rilancia il messaggio. Tutte le bande li stanno cercando. I Warriors sono soli, in una città che improvvisamente è tutta nemica. Devono tornare a casa. Ma la casa è ancora molto lontana.
1: Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi!
2: Cyrus, siamo tutti con te! Continua, fratello!
1: Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortlandt Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. È miracoloso, dovrà essere tutto quello che faremo.
2: Dai, continua! Parla, Cyrus! Ti ascoltiamo!
1: Sono rappresentate qui, ciascuna con 9 delegati, un centinaio di gang. E ve ne saranno 100 di più. Cioè 20.000 uomini con i coglioni duri. 40.000 contando gli altri seguaci. E altri 20.000 non ancora organizzati, ma pronti a combattere. Vuol dire in tutto 60.000 soldati.
2: Siamo tanti! Siamo tutti con te!
1: Sì. Ci sono solo 20.000 elmetti in tutta la città. Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Quindi qual è la nostra forza? Che tutti noi, ragazzi, possiamo controllare la città. Tutti noi uniti. Niente può accadere. Se noi non lo vogliamo, niente può accadere. Possiamo distruggere la criminalità legalizzata, quella del potere. Perché ormai le strade sono nostre, ragazzi. Sono stato chiaro? Gli uomini che hanno il potere, sono loro che ci hanno spinto l'uno contro l'altro. C'è stato impossibile scoprire la verità. Troppo impegnati a combatterci per 10 luridi metri di territorio. La nostra zona, fratelli, il nostro lercio piccolo pezzo di terra. Fratelli, la nostra zona ci spetta di diritto, perché è soltanto nostra. Quello che dobbiamo fare è rispettare la tregua generale. Ci impadroniremo di un solo quartiere alla volta, va bene? E dopo il primo, il secondo, e il terzo, e tutti gli altri. Perché la città è nostra e noi la vogliamo, fratelli!

è morto. Sì,

0: guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Una sorta di incitamento, voglia di combattere, perché le bande di New York non sono in grado di trovare un accordo, ciascuno contro l'altro. E poi una sorta di odissea, un po' come nelle tragedie greche, nei modi e nelle forme di un western anni 70, senza cavalli, senza deserti, senza praterie, ma all'interno di una metropolitana, quella di New York, il peggior luogo, un posto di merda, un po' come Coney Island, dove ritorneranno, sperano, al più presto, ma anche questo, il viaggio, sarà una lunga odissea. È un film assolutamente di strada. Lo potremmo definire un film realista, come i film italiani degli anni 50, dove gli attori sono attori emergenti, con dei volti tuttavia iconici, con dei costumi iconici. Cochise, per esempio, con l'abbigliamento nativo americano, Rembrandt, l'artista, e poi William James Remar, Ajax, proiettava intimidazione fisica, aggressività, ribelle, violento. Per Cyrus non era poi troppo importante, tanto sarebbe morto troppo presto. L'attore originario non si presentò, ma tanto basta, un altro attore della strada. Invece l'attrice principale, la femmina del gruppo, che ha dato con i suoi abiti un po' vezzosi, con le sue scarpe col tacco, un po' di dolcezza a Swan, una banda di ragazzacci, ne aveva forse un po' bisogno, autentici, volti, abiti, fisici, assolutamente appartenenti a quell'angolo di New York, Coney Island. Del resto, Coney Island è proprio quel luogo dove il 15 aprile 1931, in un ristorante della zona, Bugsy Siegel, Vito Genovese, Joe Adonis e Albert Anastasia uccisero su ordine di Lucky Luciano il potente boss Joe Masseria, mettendo così fine alla cosiddetta guerra castellammarese. Lì le bande, le mafie, erano di casa. Nel 1932, la Grande Depressione, l'incendio di quell'anno, i newyorkesi abbandonarono Coney Island, tutte le strutture turistiche, tutto quello che era intorno al primo Luna Park del mondo, lo straordinario Dreamland, sparì e tutto effettivamente venne lasciato alle bande locali, alla più forte, come quella dei Warriors, i nostri guerrieri della notte. L'unico elemento del film è la spiaggia, dove ritornano alla fine dell'Odissea, alla fine di quel viaggio, dopo essere stati braccati, nel luogo più mitico di Coney Island, la terra dei conigli. Ma i guerrieri conigli non sono mai stati.
1: La notte diventa una mappa di pericoli, metropolitana, vicoli, parchi, ogni spostamento è un rischio. I Turnbull AC li inseguono con un autobus, i Warriors corrono, si nascondono, resistono. La città non dorme, li osserva, li giudica. Non c'è strategia, sopra e solo sopravvivenza. Ogni errore, stanotte, può essere fatale.

0: prossimo mondo.
1: Quando si parla di The Warriors, lo si ricorda spesso come un racconto di bande, violenza e fuga nella notte cittadina. Ma che tipo di città ci mostra davvero questo film? Non una città realistica. Quella che vediamo è una città trasformata, quasi astratta. Una città mitica. Il film racconta la storia dei Warriors costretti ad attraversare New York per tornare a casa. Ma questo attraversamento non è solo un percorso geografico, è un viaggio. Un viaggio fatto di incontri, scontri, territori. Ogni quartiere è diverso, ogni banda ha un'identità precisa. Costumi, colori, regole. Non è realismo, è stilizzazione. La città diventa una mappa simbolica e lo spettatore non guarda semplicemente una storia, la attraversa. Pensiamo alla grande scena iniziale, il raduno. Centinaia di bande riunite nello stesso spazio. È notte. La città sembra sospesa. E al centro, Cyrus. Non parla come un capobanda. Parla come un leader epico. La sua voce trasforma la città. Non più territori separati, ma un unico spazio da conquistare. Per un attimo, il film smette di essere realistico, diventa mito. Un popolo, un sogno, un'unità possibile. E subito dopo tutto si spezza. Il caos, la fuga e il viaggio che comincia davvero. Ma c'è un altro elemento più sottile, una presenza che attraversa tutto il film. La voce della radio, una DJ invisibile che parla alla città. Non la vediamo quasi mai, ma è ovunque. Annuncia, commenta, guida. È come se raccontasse la storia in tempo reale e trasformasse la fuga dei Warriors in una leggenda urbana. La città non è più solo uno spazio fisico, diventa una rete, un sistema di comunicazione, un racconto che si diffonde. E lo spettatore entra anche in questo livello. E così la violenza cambia significato. Non è mai del tutto realistica. È rapida, essenziale, quasi rituale. Serve a segnare passaggi, confini, prove da superare. E alla fine i guerrieri della notte ci mette davanti a una domanda molto semplice. Stiamo guardando una storia di bande o un racconto che trasforma la città in un mito da attraversare?

0: siamo in un parco. Silenzio irreale e poi appaiono i Baseball Furies. Truccati da guerra, mazze in mano, nessuna parola. Solo inseguimento, solo violenza imminente. I Warriors scappano, poi si fermano. E per la prima volta reagiscono. La fuga a quel punto si tramuta e diventa uno scontro.
1: The Baseball Furies dropped the ball, made an error. Our friends are on second base and trying to make it all the way home.
2: In questa puntata parliamo di I Guerrieri della Notte, film del 1979 diretto da Walter Hill e ispirato all'omonimo romanzo scritto da Saul Urich. Il poster originale del film mostrava uno slogan: questi sono gli eserciti della notte, hanno la forza di 100.000 uomini, sono 5 volte più numerosi degli sbirri, potrebbero gestire la città di New York. Questo slogan ha sconvolto e indignato molte persone. Alcuni hanno cercato di far bandire il film dai cinema, ma sono riusciti soltanto a far togliere quelle frasi dalla pellicola. I membri della troupe hanno ricevuto minacce di morte da alcune bande locali che non sono state incluse nel film. Migliaia di dollari di attrezzature sono stati danneggiati quando una gang ha distrutto il set durante una pausa pranzo. La New York degli anni 70 non era propriamente un posto tranquillo. A causa delle minacce e degli incidenti della pausa pranzo, i camion della produzione del film sono stati poi protetti da una vera gang newyorkese chiamata The Monglers per $500 al giorno. La gang di The Baseball Furies, creata da Walter Hill, regista della pellicola, come tributo al suo grande amore per il baseball e per la band dei Kiss, aveva già pubblicato la maggior parte dei suoi successi negli anni 70. Ma le Furie a cui fanno riferimento nel film è una gang realmente esistita, i Second Base, che però non andava in giro a randellare la gente in quel modo come nel film. Le riprese dell'incontro con i Baseball Furies hanno coinvolto due distinti gruppi di attori che hanno impersonato le Furie. Una compagnia di corridori newyorkesi è stata portata in scena per una notte di riprese per le scene dell'inseguimento. Tuttavia il combattimento vero e proprio è stato eseguito da alcuni stuntmen. Sono state necessarie 2 settimane di prove e 1 settimana di riprese con l'utilizzo di bat da baseball reali. I Guerrieri della Notte è stato girato nell'arco di 2 mesi, con riprese da mezzanotte fino alle 6 del mattino. È stato utilizzato solo un set in studio, per il resto tutte le scene sono state filmate sulle strade di New York, sempre alla presenza di un certo pubblico incuriosito, che talvolta ha disturbato la quiete notturna, tanto da richiedere l'intervento della polizia. Conrad Sheeran interpreta il leader dei Punks, gang amante dei pattini a rotelle. Walter Hill, il regista, gli fece un provino per il ruolo all'inizio del 1978 e chiese all'attore se sapesse pattinare. La risposta falsa fu sì. Il risultato è che l'attore ha dovuto passare tutta l'estate precedente alle riprese del film girando sui pattini a rotelle, incluso un viaggio di 25 miglia. La canzone dei titoli di coda si intitola In the City ed è stata specificamente scritta e registrata per il film dal chitarrista degli Eagles, Joe Walsh. Gli altri Eagles hanno apprezzato così tanto la canzone che hanno finito per registrarne una nuova in versione che hanno incluso nel loro successivo album The Long Run. Il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, era un gran fan dei Guerrieri della Notte. Arrivò a telefonare ad uno dei protagonisti del film, Michael Beck, per dirgli che aveva proiettato il film a Camp David e che l'aveva gradito molto. Qui è difficile che abbia frainteso il sottotesto della pellicola, come ha fatto anche una certa canzone. I Guerrieri della Notte è tratto da una novella, come abbiamo detto, di Saul Urich del 1965, che è liberamente ispirata ad Anabasi di Senofonte, come emerge nell'introduzione della versione nel DVD. Anabasi è un racconto di un esercito di mercenari greci che, dopo essersi alleati con Ciro il Giovane nella battaglia di Culassa del 401 a.C., nel tentativo di conquistare il trono di Persia, si ritrovano isolati dietro linee nemiche persiane. Queste erano le curiosità del film I guerrieri della notte, che ha fatto la storia, è diventato un cult, soprattutto dopo quando è diventato un DVD.

La pressione cresce, il gruppo si divide. Ajax viene arrestato. Snow e gli altri restano isolati. Swan prende il comando, lucido, freddo, ma necessario. Incontra Mercy, una presenza instabile, ma molto reale. La notte a questo punto cambia tono. Meno corse, più consapevolezza. Ma la città, lo sappiamo, non perdona. E non dimentica,

I guerrieri della notte, The Warriors, è un film del 1979 diretto da Walter Hill e ispirato dall'omonimo romanzo scritto da Saul Urich. Le musiche di questo film, divenuto in breve tempo una pellicola di culto, sono di Barry Dvorson, New York, 1934, compositore, produttore discografico e cantante statunitense, vincitore nel 1977 del Grammy Award per il miglior arrangiamento strumentale con il brano Nadia Stem, tratto dalla serie Febbre d'amore. Nel 1972 è stato inoltre candidato all'Oscar per la miglior canzone per Bless the Beasts and Children. Iniziamo subito col prologo sonoro di questo film, musicato con un ribattuto sintetico seguito dai successivi titoli di coda, il cosiddetto tema dei guerrieri. Dopo l'uccisione del grande capo Cyrus alla riunione delle bande di cui sono accusati i guerrieri, ascoltiamo la radio. Tutte le bande sono a caccia dei guerrieri. Lo capiamo dal testo della canzone che viene dedicata dalla speaker Dolly Bomba. I guerrieri sono costretti a tornare a casa con una taglia sulla testa. Il resto delle sonorizzazioni sono tutte basate su suoni sintetici. Il padrone assoluto del totem sonoro è il cosiddetto ribattuto, cioè una nota che si ribatte tan tan tan tan tan tan tan. A livello atavico e psicoacustico è un effetto che denota la cosiddetta fissazione mentale, oltre che evidentemente connotare uno stato di tensione, perché è innaturale un suono fisso, ribattuto sempre sulla stessa nota. Quando alcuni guerrieri passano del tempo con la gang composta da sole donne, le famose Lizzies, ascoltiamo il brano dei Dot Demo, Sleight of Hand. Dicevo che il fondamento del totem sonoro universale da cui tutto nasce è proprio il ribattuto. Notevole la scena in cui il vero assassino di Cyrus chiama i guerrieri, urta tre bottigliette di vetro che generano un ribattuto decisamente ossessivo, per non dire vetroso. Il film si conclude con giustizia fatta. L'ultima scena vede i membri rimasti dei Warriors camminare in gruppo sulla spiaggia con Mercy e Swan che si tengono per mano mentre il sole inizia a sorgere sull'orizzonte. I titoli di coda sono accompagnati da Warrior's Theme, appunto il tema dei guerrieri, di Fess Taylor. Cinema d'ascolto, Mariangela Ungaro.

Siamo in un appartamento, musica, luci soffuse, le Lizzis li accolgono, sembrano alleate, troppo facile. Le pistole compaiono, è una trappola, i Warriors reagiscono all'ultimo secondo, fuggono ancora, la fiducia però è finita, ora è veramente tutto ostile.

0: Devo dirti, siete le prime facce amiche che abbiamo visto stanotte.
1: Hai una voce da sballo.
2: Si potrebbe far festa. Sì, a copiarci.
0: Te, certo, io sono uno che ci sta.
3: Se volete divertirvi siamo quelli giusti.
4: Oh, più mi ti faccio, più mi ti farei.
2: Allora d'accordo, amici, si fa qualcosina. Fatevi un giro e sceglietevi la pupa.
4: Certo, che ce n'è di robetta? Com'è che vi chiamate?
2: Siamo le Lysis.
4: Lysis? È già carino, carino, divertente!
2: Lo sei anche tu.
0: Fratello, dobbiamo venire da queste parti un po' più spesso.
4: Dici giusto?
2: Credo anch'io, davvero. Grazie tanto.
4: Qui sei tu che comandi.
2: Meno male che l'hai capito.
5: Dobbiamo star qui ancora per molto, Cocis.
0: Eh? Che è sto cazzo di fretta? Fatene una.
5: L'hai dimenticato, ci aspettano a Union Square. Saranno preoccupati per noi.
0: Su, sta tranquillo, per favore. Ho un po' da fare adesso.

0: Così siete voi, famosi guerrieri, quelli che hanno assassinato Cyrus.
1: Cristo, ma queste sono armate! Sono armate!

L'alba si avvicina, la città rallenta, i Warriors sono stanchi, feriti, ridotti, ma più vicini, il mare è quasi visibile a questo punto. Casa è un passo, ma c'è ancora qualcuno che li aspetta. I Rogue. La verità sta finalmente per emergere.

0: Perché me li dai?
1: Io mi incazzo a vedere le cose sprecate. Guarda che posto di merda. E abbiamo combattuto tutta la notte per ritornarci. Bisognerebbe andarsene per sempre.
0: Beh, mi piacerebbe viaggiare, sai?
1: Tu hai viaggiato qualche volta?
0: No, non ho mai viaggiato. Chissà se un giorno ci riesco.
1: Andiamo, vieni.

0: Ci muoviamo per primi noi, tu aspetta. E poi squagli dall'altra parte.
1: Perché non posso rimanere con te?
0: Ti ho detto quello che devi fare, ok?
1: Swan, piantala. Io so badare a me stessa. Te l'ho provato, no?
0: Non rompere.

0: Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, adesso vi rompiamo il cranio.
1: Siete tutti armati, vero?
2: Sì, tutti.
1: E allora seguitemi. Li aspettiamo alla spiaggia, ok?
2: Noi siamo pronti. E tu?

È l'alba, sulla spiaggia. Nutri li aspetta, calmo, pericoloso, ammette tutto. Ha sparato lui, ma per noia. Suono l'affronta, l'ultimo scontro. L'attenzione si scioglie, la radio a questo punto cambia tono. La verità esce, i Warriors non sono più prede, sono tornati a casa. C'è una spiaggia, l'alba arriva piano, la città è ancora lì, ma sembra diversa. I rumori si spengono, le sirene si allontanano, resta solo il mare. Loro sono arrivati, non tutti, non come prima, ma sono arrivati. La notte li ha cambiati, ha tolto qualcosa e ha lasciato il resto più vero. New York non è più una mappa, non è più territorio, è una prova superata. Per ore sono stati prede, cacciati, braccati, ora sono solo ragazzi che guardano l'oceano. E forse a questo punto non è la guerra tra bande, non è la fuga, ma è un ritorno, tornare a casa quando tutto rispinge altrove. La radio smette di chiamarli, le voci si spengono, la città dimentica in fretta, ma loro no. Questo era Film alla Radio, una corsa nella notte tra asfalto, paura, resistenza. Se questo viaggio ti è rimasto addosso, condividilo, perché Film alla Radio è un podcast indipendente. Nessuna produzione dietro, solo storie, suoni, persone e chi come voi sceglie di ascoltare. Alla prossima puntata.

0: Coney Island è il nostro territorio e nessuno vi ha invitato. Andatevene.
1: Questa volta delle regole me ne fotto.
0: Perché l'hai ucciso? Perché hai ucciso Cyrus?
1: Non c'è una ragione. Io faccio tante di quelle cose senza una ragione.
0: Fanne un'altra. Battiti con me.
1: Io contro di te. Che cosa dici? Sei morto. Siete tutti morti. E tu per primo. Sei morto.

0: È noi che stavate cercando?
1: No, lui. È lui il colpevole.
2: No! No! Non sono stato io. Lui l'ha ammazzato. Sono stati i guerrieri.
1: I guerrieri non uccidono. Sono leali.
0: I migliori.
1: Faremo giustizia noi.
3: Un caro saluto da Lucia Pareti.
4: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
5: Un saluto da Fernanda Cherubini.
6: Un saluto da Senza Rumore.
7: Un saluto da Giulio Tiezzi.
8: Un saluto da Fabiola Berretta.
9: Un saluto da Alessandro Ferri.
10: Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
2: Dai,
3: cinta su,
2: mi ci trovi,
3: dai,
2: cinta su,
3: dai,

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Gli
0: hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma
0: no, il fatto è

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Take one.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta ed ascolta.

spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

cose a pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,